pieno di sorprese, ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

la camera a poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo su

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplice.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Lombardia.
1: In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: E salta la pallina in mezzo a quella grande ruota, un solo punto verde tra il rosso e il nero.

rien ne va plus. Non credo a ciò che in Francia chiamano coup de foudre. L'amore occupa i capillari molto lento.

potremmo sbilanciarci e dire pour toujours. Ma attenti a non sbagliare qualche accento, attenti a non lasciarci spettare.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: radio. Semplicemente ovunque.
1: Sono le 6:59.
2: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: cura di Trebi Meteo.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, un nuovo aggiornamento con le previsioni per giovedì, quando ritroveremo nella prima parte del giorno bel tempo su tutta Italia, con cielo sereno poco nuvoloso, temperature gradevoli, massime del pomeriggio che mediamente oscilleranno tra i 25 e i 30 gradi. Cambia tutto, in serata arriverà una nuova perturbazione dalla Francia, peggiora quindi al nord-ovest con piogge temporali serali, fenomeni che poi entro venerdì mattina interesseranno anche le regioni di nord-est e la Toscana. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, nuovo aggiornamento con le previsioni per giovedì, quando ritroveremo nella prima parte del giorno bel tempo su tutta Italia con cielo sereno poco nuvoloso, temperature gradevoli, massime del pomeriggio che mediamente oscilleranno tra i 25 e i 30 gradi. Cambia tutto in serata, arriverà una nuova perturbazione dalla Francia, peggiora quindi al nord-ovest con piogge temporali serali, fenomeni che poi entro venerdì mattina interesseranno anche le regioni di nord-est e la Toscana. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.

Visto Vita di P, ricorderà che la maggior parte della storia è ambientata nell'oceano. Ma dove sono state girate realmente le scene in mare? Ad eccezione di alcune sequenze in cui è stata utilizzata la computer grafica, l'80% del film è stato girato nell'aeroporto abbandonato di Taichung, a Taiwan, patria di Ang Lee. Ed è qui che la produzione ha fatto costruire il generatore di onde più grande al mondo, lungo 70 metri, largo 30 e profondo 4, con una capacità di quasi 8 milioni di litri d'acqua. Che lo stesso attore protagonista ha così commentato: «Il bacino ha iniziato a sembrarmi caldo».

0: Buongiorno Alto Milanese.
1: Due minuti, un libro.
2: Sei un detective e immagina di dover cercare un assassino mentre tutti intorno a te hanno qualcosa da nascondere. I parenti tacciono, i colleghi distolgono lo sguardo e ogni nuova vittima sembra gridare un segreto che qualcuno ha giurato di proteggere. Ciao, sono Gianluca Melilli e questo è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi entriamo in un thriller dove l'inganno non viene dal buio, ma dalla luce abbagliante della normalità. E se anche tu scrivi romanzi in cui il male si veste di rispetto, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e lo faremo conoscere. Il libro di cui sto parlando è l'ultimo di Angela Marsons, si chiama Il silenzio dei colpevoli, una nuova indagine di Kim Stone. Questa è la storia. Il corpo senza vita di un uomo barbaramente torturato viene trovato in una zona industriale. Quando comunica la devastante notizia a Diane Phipps, moglie della vittima, la detective Kim Stone sente che qualcosa non va nella reazione della donna. Nel giro di 24 ore Diane e il resto della famiglia scompaiono nel nulla. E non è finita. Un secondo corpo inchiodato al suolo viene rinvenuto in una riserva naturale in una cittadina del Somerset. Kim Stone e la sua squadra scoprono un indizio prezioso. Un segreto gelosamente custodito che collega entrambe le vittime e che potrebbe costare altre vite. Un segreto che anche alcuni poliziotti stanno proteggendo. Di fronte agli inganni di coloro di cui dovrebbe potersi fidare, a familiari che non parlano e a una giornalista locale, Tracy Frost, che apre il caso di una donna uccisa dal marito un anno prima, Kim Stone si trova in acque più che mai profonde. La detective Stone deve trovare il movente per scoprire l'assassino, che sta sistematicamente prendendo di mira e torturando le sue vittime. Ma riuscirà a svelare la scioccante verità e a fermarlo prima che colpisca ancora? Di Angela Marsons, Il silenzio dei colpevoli. Newton Compton Editori.

Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: 58 minuti.
1: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per Donald Trump che ha dato inizio al conflitto a febbraio. Via libera ufficiale dell'Unione Europea alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Dopo lo schiaffo a Putin nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni lanciati da Kiev sui terminal petroliferi e sulle navi militari, non si fermano gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Nuovo parere positivo della Procura Generale di Milano sulla Grazia Nicola Minetti. E poi ancora vittime della guerra per il controllo dei campi. Questa è una delle piste seguite dalla Procura di Catanzaro, che indaga sulla morte dei quattro braccianti bruciati vivi ad Amendolara nella piana di Sibari. Nello sport sarà sfida tra Cobolli e Arnaldi per un posto in finale a Roland Garros. Cobolli ha compiuto l'impresa di battere il canadese Auger Aliassim in 4 set, mentre Berrettini si è ritirato nel secondo set con Arnaldi comunque avanti a quel punto del match. È tutto per il momento, aggiornamenti più tardi, restate con noi.
2: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, un nuovo aggiornamento con le previsioni per giovedì, quando ritroveremo nella prima parte del giorno bel tempo su tutta Italia con cielo sereno poco nuvoloso, temperature gradevoli, massime del pomeriggio che mediamente oscilleranno tra i 25 e 30 gradi. Cambia tutto in serata, arriverà una nuova perturbazione dalla Francia, peggiora quindi al nord-ovest con piogge temporali serali, fenomeni che poi entro venerdì mattina interesseranno anche le regioni di nord-est e la Toscana. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.

meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: una buona giornata. Queste le principali notizie: pro di Schlein può battere Meloni, primarie aperte fanno ridere, Israele e Libano accordo per un cessate il fuoco, nuovi colloqui dal 22 giugno. La Premier scrive alla madre di Matteo Brandimarti, morto in piscina a Rimini, serve una legge, faremo la nostra parte. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, a tra poco.
1: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311, invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
0: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Penso che Schlein possa battere Giorgia Meloni, ma deve avere un'ampiezza di azione e di coalizione necessaria per batterla. Romano Prodi si esprime così a 8:30 sulla 7, rispondendo alle domande sull'eventuale duello tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del PD Schlein alle prossime elezioni. Il campo largo dovrà scegliere un leader, Schlein o Giuseppe Conte. Tra la segretaria Dem e il leader Movimento 5 Stelle potrebbe spuntare un outsider. Le primarie aperte a tutti mi fanno ridere, ossia tutti d'accordo su un papa straniero o a guidare tocca il leader del partito più grande, afferma Prodi. Per gli esteri, accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Libano a seguito delle negoziazioni guidate dagli Stati Uniti. Israele e Libano hanno concordato l'attuazione di un cessate il fuoco. Questo è subordinato a una completa cessazione del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti gli esponenti di Hezbollah dal settore sud del fiume Litani. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta di Stati Uniti, Israele e Libano. L'accordo prevede la creazione di zone pilota sotto il controllo esclusivo dell'esercito libanese. Nella dichiarazione si annuncia che i prossimi colloqui tra i due paesi si terranno il prossimo 22 giugno. La cronaca, una lettera carica di comprensione e di solidarietà da una mamma a una mamma. È quella scritta dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Nicoletta Sprecacè, madre del piccolo Matteo Brandimarti, il 12enne di San Benedetto del Tronto, morto nel Riminese dopo essere rimasto incastrato nel tubo di aspirazione di una piscina idromassaggio nel giorno di Pasqua. La mamma di Matteo nei giorni scorsi aveva indirizzato lei stessa una lettera alla Premier chiedendo un intervento legislativo urgente per la sicurezza delle strutture acquatiche e a tutela della vita dei nostri figli. Il nostro obiettivo coincide con il tuo, faremo la nostra parte per arrivare a questo risultato, contate su di me, ha scritto la Premier. Economia, la crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas, al punto che rispetto allo stesso periodo del 2020 le tariffe sul mercato regolato risultano oggi più elevate, addirittura del più 89%, pari a una maggiore spesa in 6 anni da più 633 euro a utenza, con un consumo da 1100 metri cubi annui. È il calcolo di Assutenti, che ricorda come i prezzi dell'energia risultino in forte rialzo rispetto al periodo pre-conflitto. In Iran a farle eco è il Codacons, sul mercato regolato prezzi più cari dell'11,2% rispetto al periodo pre-guerra. E chiudiamo con lo sport. L'Italia torna in campo con una vittoria dopo la mancata qualificazione ai mondiali. Ieri, mercoledì 3 giugno, gli azzurri delle città ad interim Silvio Baldini hanno battuto 1-0 il Lussemburgo in trasferta. Decisiva la rete di Pio Esposito a inizio ripresa. È tutto, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
2: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace. Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
3: Almanacco del giorno.
4: Giovedì 4 giugno, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la chiesa ricorda San Quirino di Siscia, vescovo e martire. Il sole è sorto alle 5.34, tramonterà alle 20.43. Il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 4 giugno 1783. In Francia i fratelli Joseph, Michel, Jacques, Etienne, Montgolfier compiono la prima dimostrazione pubblica del loro pallone ad aria calda. La mongolfiera si solleva da terra ad Annonay, rimanendo in volo per circa 10 minuti ed entrando per sempre nella storia dell'aviazione. 1944, le truppe alleate della quinta armata americana entrano nella capitale superando le ultime resistenze tedesche. Roma viene dichiarata città aperta e diventa la prima grande capitale europea a essere liberata dal giogo nazifascista. Nel 1989 a Pechino l'esercito cinese reprime nel sangue le proteste pacifiche guidate da studenti operai che chiedevano riforme democratiche e libertà di stampa. L'immagine del giovane anonimo che blocca da solo una colonna di carri armati diventa era il simbolo universale della resistenza all'oppressione. Sono nati oggi Massimo Troisi, avrebbe compiuto 73 anni, l'indimenticabile attore, regista e sceneggiatore napoletano, volto della nuova comicità italiana e autore di capolavori come Ricomincio da tre e Il postino, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cinema e nei cuori del pubblico. Cecilia Bartoli, oggi spegne 60 candeline, è una delle più celebri e acclamate cantanti liriche del mondo, il mezzo soprano romano è una vera e propria stella internazionale, nota per le sue straordinarie interpretazioni del repertorio barocco e mozartiano. Auguri anche ad Angelina Jolie, la diva di Hollywood, regista e attivista statunitense che compie oggi 51 anni, vincitrice di un premio Oscar ed anni fortemente impegnata sul fronte umanitario. E noi ci fermiamo qui, vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
3: Almanacco del giorno.

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, intenso il traffico sulla A4 Milano-Venezia con code a tratti tra Dalmine e Milano Est in direzione Torino. Ancora sulla A4 per il traffico intenso, code a tratti tra Pero e Milano Est verso Venezia. Traffico con rallentamenti sulla Milano-Chiasso tra Lomazzo e il Bivio per la Milano-Varese in quest'ultima direzione. Trafficata anche la Milano-Meda con code tra Meda e Paderno-Dugnano in direzione Milano. Rallentamenti per il traffico intenso lungo la Milano-Lecco tra Seregno e Monza verso la tangenziale nord. Sempre intenso il traffico lungo le tangenziali milanesi. A Bergamo code a tratti per il traffico intenso sull'asse interurbano tra Bonate Sopra e Orio al Serio nelle due direzioni. Sempre a Bergamo abbiamo code per un incidente sulla circonvallazione Mugazzone tra Rondò e Boccaleone in direzione Val Brembana. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel silenzio gelido tra Groenlandia e Islanda si cela una meraviglia invisibile, la cascata sottomarina più imponente del pianeta. Lì l'acqua artica fredda e densa si tuffa nell'oceano, scivolando giù per una parete sottomarina che supera i 3.500 metri di dislivello, più di tre volte l'altezza delle Angel Falls in Venezuela. Il flusso d'acqua è straordinario, oltre 3 milioni di metri cubi al secondo, una potenza che rende Niagara, nella sua imponenza, un piccolo ruscello in confronto. Questo colosso sommerso è invisibile a occhio nudo, ma è una colonna portante della circolazione oceanica globale, essenziale per stabilizzare clima e ecosistemi.

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Il fenomeno dello Swatch nasce nel 1983 come secondo orologio, per distinguersi da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Due minuti, un libro.
2: Sei un detective e immagina di dover cercare un assassino mentre tutti intorno a te hanno qualcosa da nascondere. I parenti tacciono, i colleghi distolgono lo sguardo e ogni nuova vittima sembra gridare un segreto che qualcuno ha giurato di proteggere. Ciao, sono Gianluca Melilli e questo è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi entriamo in un thriller dove l'inganno non viene dal buio, ma dalla luce abbagliante della normalità. E se anche tu scrivi romanzi in cui il male si veste di rispetto, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e lo faremo conoscere. Il libro di cui sto parlando è l'ultimo di Angela Marsons, si chiama Il silenzio dei colpevoli, una nuova indagine di Kim Stone. Questa è la storia. Il corpo senza vita di un uomo barbaramente torturato viene trovato in una zona industriale. Quando comunica la devastante notizia a Diane Phipps, moglie della vittima, la detective Kim Stone sente che qualcosa non va nella reazione della donna. Nel giro di 24 ore Diane e il resto della famiglia scompaiono nel nulla. E non è finita! Un secondo corpo inchiodato al suolo viene rinvenuto in una riserva naturale in una cittadina del Somerset. Kim Stone e la sua squadra scoprono un indizio prezioso. Un segreto gelosamente custodito che collega entrambe le vittime e che potrebbe costare altre vite. Un segreto che anche alcuni poliziotti stanno proteggendo. Di fronte agli inganni di coloro di cui dovrebbe potersi fidare, a familiari che non parlano e a una giornalista locale, Tracy Frost, che apre il caso di una donna uccisa dal marito un anno prima, Kim Stone si trova in acque più che mai profonde. La detective Stone deve trovare il movente per scoprire l'assassino, che sta sistematicamente prendendo di mira e torturando le sue vittime. Ma riuscirà a svelare la scioccante verità e a fermarlo prima che colpisca ancora? Di Angela Marsons, Il silenzio dei colpevoli. Newton Compton Editori.
3: Sono le 10 e 4 minuti.
4: Svolta diplomatica tra Israele e Libano, i due paesi hanno concordato il rinnovo del cessate il fuoco, l'Unione Europea concede il semaforo verde alla flessibilità sul patto di stabilità per le spese energetiche, ancora raid e vittime tra Russia e Ucraina, svolta nelle indagini sui quattro braccianti bruciati vivi, ad Amendolara nella piana di Sibari, tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Svolta diplomatica tra Israele e Libano. I due paesi hanno concordato il rinnovo del cessate il fuoco, prevista l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese con l'esclusione totale di Hezbollah, che dovrà evacuare tutti i suoi membri dal settore dei Ditane meridionale. Un nuovo ciclo di colloqui fissato per il 22 giugno. Non si ferma invece il conflitto a Gaza. Un bombardamento israeliano su Gaza City ha colpito un condominio provocando 9 morti, tra cui 4 bambini. Intanto l'IDF ha arrestato uno studente diretto a Roma, accusato di far parte di Hamas e di aver partecipato agli attacchi del 7 ottobre. Schiaffo politico per Donald Trump negli Stati Uniti. La Camera ha approvato una risoluzione in gran parte simbolica che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Una mossa incassata nonostante il voto favorevole di 4 repubblicani. Il presidente mantiene comunque il diritto di veto mentre annuncia di voler incontrare la guida suprema Khamenei per chiudere i colloqui con Teheran entro la settimana. L'Unione Europea concede il semaforo verde alla flessibilità. flessibilità sul patto di stabilità per le spese energetiche, il commissario Dobrovskis ha confermato la possibilità di utilizzare fino allo 0,3% del PIL all'anno tra il 2026 e il 2028 per investimenti e sostegno alle famiglie sulle rinnovabili. Per l'Italia si tratta dello scorporo di circa 13,6 miliardi di euro. Esultano la Premier Meloni e il ministro Giorgetti, che parlano di proposte italiane recepite. Resta però il richiamo di Bruxelles su conti pubblici, sanità e soprattutto sulla stagnazione dei salari italiani, definiti più colpiti tra i 27 paesi membri. Ancora raid e vittime tra Russia e Ucraina. Nella notte droni russi hanno colpito Kherson, provocando 2 morti e 9 feriti. La risposta di Kiev è arrivata in Crimea, dove un attacco a Simferopol ha causato 3 vittime. Sul fronte diplomatico, secondo indiscrezioni di Bloomberg, Germania, Francia e Regno Unito starebbero lavorando segretamente con Kiev a un piano per aprire un tavolo di trattative con Vladimir Putin. Intanto da Washington il senatore Rubio annuncia l'imminente sblocco di 400 milioni di dollari in aiuti militari all'Ucraina. Svolta nelle indagini sui 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara nella piana di Sibari. La procura di Catanzaro ha stretto il cerchio attorno a 2 cittadini pakistani di 31 anni finiti in carcere. Dietro l'efferato omicidio ci sarebbe la guerra per il controllo dei campi e la gestione del caporalato. Sotto protezione 2 testimoni scampati alla strage, mentre la Premier Meloni chiede di fare piena luce. Per la cronaca giudiziaria arriva un nuovo parere positivo dalla procura di Milano sulla grazia concessa a Nicole Minetti. I magistrati hanno definito smentite le notizie di stampa su presunti festini e confermato la validità dei presupposti legati alla salute del figlio adottivo dell'ex consigliera. I legali della Minetti annunciano azioni di risarcimento danni contro diversi media. Sport, sarà un derby tutto italiano la semifinale del Roland Garros. Bolli ha compiuto l'impresa battendo il canadese Auger Aliassime, mentre Matteo Berrettini è stato purtroppo costretto al ritiro per l'ennesimo infortunio durante il match contro Arnaldi. L'Italia ha così la certezza di avere un tennista in finale a Parigi nel doppio misto, finale oggi per la coppia Errani-Vavassori. Per il calcio, vittoria di misura per la nazionale di Spalletti, che ha battuto il Lussemburgo 1-0 in trasferta in un match amichevole. È tutto anche per questa edizione, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
5: Previsioni del tempo, a cura di Trebi Meteo.
6: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, un nuovo aggiornamento con le previsioni per giovedì, quando ritroveremo nella prima parte del giorno bel tempo su tutta Italia con cielo sereno poco nuvoloso, temperature gradevoli, massime del pomeriggio che mediamente oscilleranno tra i 25 e 30 gradi. Cambia tutto, in serata arriverà una nuova perturbazione dalla Francia, peggiora quindi al nord-ovest con piogge temporali serali, fenomeni che poi entro venerdì mattina interesseranno anche le regioni di nord-est e la Toscana. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere per sempre. Gandhi.
1: In tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: C'è stato un periodo in cui recitavo in Harry Potter nel weekend e ne Il discorso del re durante la settimana. Chi ne ha sofferto di più è stato mio figlio, che mi vedeva poco. Mi chiedeva sempre: domani farai la parte della strega o della regina? E io ho pensato: decisamente un ottimo riassunto della mia vita. Parole di Helena Bonham Carter.

0: Due minuti, un libro.
1: Sei un detective e immagina di dover cercare un assassino mentre tutti intorno a te hanno qualcosa da nascondere. I parenti tacciono, i colleghi distolgono lo sguardo e ogni nuova vittima sembra gridare un segreto che qualcuno ha giurato di proteggere. Ciao, sono Gianluca Melilli e questo è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi entriamo in un thriller dove l'inganno non viene dal buio, ma dalla luce abbagliante della normalità. E se anche tu scrivi romanzi in cui il male si veste di rispetto, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e lo faremo conoscere. Il libro di cui sto parlando è l'ultimo di Angela Marsons, si chiama Il silenzio dei colpevoli, una nuova indagine di Kim Stone. Questa è la storia. Il corpo senza vita di un uomo barbaramente torturato viene trovato in una zona industriale. Quando comunica la devastante notizia a Diane Phipps, moglie della vittima, la detective Kim Stone sente che qualcosa non va nella reazione della donna. Nel giro di 24 ore Diane e il resto della famiglia scompaiono nel nulla. E non è finita! Un secondo corpo inchiodato al suolo viene rinvenuto in una riserva naturale in una cittadina del Somerset. Kim Stone e la sua squadra scoprono un indizio prezioso. Un segreto gelosamente custodito che collega entrambe le vittime e che potrebbe costare altre vite. Un segreto che anche alcuni poliziotti stanno proteggendo. Di fronte agli inganni di coloro di cui dovrebbe potersi fidare, a familiari che non parlano e a una giornalista locale, Tracy Frost, che apre il caso di una donna uccisa dal marito un anno prima, Kim Stone si trova in acque più che mai profonde. La detective Stone deve trovare il movente per scoprire l'assassino, che sta sistematicamente prendendo di mira e torturando le sue vittime. Ma riuscirà a svelare la scioccante verità e a fermarlo prima che colpisca ancora? Di Angela Marsons, Il silenzio dei colpevoli. Newton Compton Editori.
2: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.3.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Gli Spandau Ballet erano celebri per essere dei grandi bevitori, in particolare di Jack Daniels e di tequila. Avevano sempre una scorta in tutti i loro concerti, una passione che li ha portati spesso a collezionare figuracce etiliche in giro per il mondo, anche con colleghi di altre band.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro e vale la bellezza di 1,5 milioni di dollari.

0: Sono le 10 e 57 minuti.
1: Una buona giornata, queste le principali notizie. Meloni rivendica 14 miliardi per l'energia, l'Italia indica la strada all'Unione Europea. USA, la Camera approva la risoluzione per porre fine alla guerra contro l'Iran, Israele e Libano intesa sull'attuazione del cessate il fuoco, disarmo di Hezbollah è la condizione chiave. Alghero sequestra la moglie e le rasa i capelli e sopracciglia, arrestato. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Ben ritrovati all'ascolto, una buona giornata dalla redazione e da Stefano Boeris. Apriamo con la politica, lo rivendica camminando sorridente nei saloni di Palazzo Chigi. Giorgia Meloni porta a casa un risultato estremamente importante con quella flessibilità sull'energia che sembrava a molti impossibile. Non manca di sottolineare la Premier, che non nasconde la soddisfazione per un esito non scontato e ottenuto lavorando in silenzio e con serietà, come sottolinea anche il ministro Giancarlo Giorgetti. Alla faccia dei gufi è la sintesi di una giornata che segna solo una tappa, per quanto cruciale, del percorso per mitigare gli effetti dei rincari dell'energia. Per gli esteri, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle forze americane impegnate nel conflitto con l'Iran, aprendo un nuovo confronto istituzionale con il presidente Donald Trump. Il provvedimento, sostenuto dai democratici e da 4 deputati repubblicani, richiama la legge sui poteri di guerra del 1973 e afferma che un'azione militare contro Teheran richiede l'autorizzazione esplicita del Congresso. Intanto, sul fronte regionale, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa per l'attuazione del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, subordinandone però il successo al disarmo di Hezbollah e al ritiro dei suoi combattenti dal Libano meridionale. Le parti torneranno a negoziare a fine giugno per cercare un accordo complessivo sulla sicurezza dell'area. La cronaca: un uomo è stato arrestato ad Alghero con delle accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. L'intervento dei carabinieri è scattato dopo una chiamata al 112 che segnalava una lite domestica. Quando i militari sono arrivati nell'abitazione, l'uomo avrebbe minimizzato parlando di un semplice alterco, ma i successivi accertamenti hanno portato alla ricostruzione di un quadro più grave. Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda imbavagliata. Durante l'aggressione la vittima avrebbe subito il taglio dei capelli e delle sopracciglia, poi sarebbe stata colpita più volte al volto. La donna sarebbe infine riuscita a fuggire approfittando di un momento di distrazione dell'uomo, mettendosi in salvo. Economia: aumenta nonostante tutto la ricchezza delle famiglie italiane, ma resta concentrata nelle mani di quelle più fortunate. Lo conferma il consueto studio dedicato al tema apparso sul sito di Banca Italia. Nel quarto trimestre del 2025 la ricchezza netta, che comprende immobili e attività finanziarie al netto dei debiti, dei nuclei familiari italiani ammontava infatti a 453.000 euro, il lieve aumento rispetto al 2024, 431.000 euro per famiglia. Secondo il report di Via Nazionale, la distribuzione della ricchezza si conferma concentrata. E chiudiamo con lo sport. Per Matteo Berrettini non c'è pace, l'azzurro è stato costretto a ritirarsi dai quarti del Roland Garros contro Matteo Arnaldi. Durante il secondo set Berrettini ha accusato un problema alla gamba sinistra e ha rallentato la sua iniziativa, limitandosi per diversi minuti a contenere i danni. Poi, dopo il terzo game del secondo parziale, l'azzurro ha chiesto un time out medico e l'intervento del fisioterapista. Alla fine è stato costretto al ritiro. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, ancora intenso il traffico lungo la rete viaria della Lombardia. Sulla A4 Milano Venezia, traffico con code a tratti tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Sempre sulla A4, code a tratti per il traffico intenso tra Dalmine e Cavenago e tra Agrate e Milano Est, tutto in direzione di Torino. Sulla Milano Chiasso abbiamo rallentamenti tra Saronno e il bivio per la Milano Varese in quest'ultima direzione. Si mantiene intenso il traffico lungo le tangenziali milanesi. Infine, per quanto riguarda i lavori, vi ricordo questa notte la chiusura della tangenziale nord di Milano da

0: Le ore 23 alle ore 5, tra Bollate Novate e il bivio per la 8 dei Laghi in direzione Rho. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: radio. Semplicemente ovunque.
1: Nel silenzio della foresta, dove crediamo di non sentire nulla, un mondo sotterraneo pulsa di vita. I funghi, tramite i sottili filamenti del micelio, inviano impulsi elettrici che assomigliano al linguaggio segreto. Attraverso le ife, organismi come Armillaria condividono segnali che regolano la crescita e reagiscono all'ambiente circostante. Esperimenti condotti con microelettrodi su specie come il fungo fantasma Enochi, Schizophyllum comune e Cordyceps militaris hanno rivelato pattern di impulsi elettrici che si raggruppano in treni, simili a un vocabolario di circa 50 parole. Alcune specie, come lo split gill, generano frasi ancora più complesse. Questo sorprendente linguaggio, ancora tutto da decifrare, ci invita a ripensare l'intelligenza della natura. Funghi che parlano tra loro, non con suoni, ma con impulsi elettrici invisibili, e che coordinano le loro azioni nel silenzio del sottobosco.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Nella metà degli anni Ottanta si diffuse negli Stati Uniti il fenomeno degli yuppie, giovani uomini d'affari di età compresa tra i 25 e i 35 anni, neolaureati delle università più facoltose del paese, Yale, Harvard e Princeton, che seguivano l'ideale dell'indipendenza economica, disposti a tutto, anche di vendersi l'anima, pur di diventare ricchi nel modo più veloce possibile e vivere a New York.

0: 10 e 57 minuti.
1: La Camera americana vota il ritiro delle truppe, il maltempo in arrivo, due fronti temporaleschi nel weekend, rimonta l'anticiclone africano. Kiev attacca San Pietroburgo nel giorno del forum economico, parleremo anche di sport con il Roland Garros e poi il Lussemburgo e Italia finisce 0-1, Esposito decide l'amichevole dopo l'eliminazione dal mondiale. Restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. L'agenzia di stampa di Stato libanese NNA riferisce di diversi attacchi da parte di Israele nel sud del Libano successivi all'annuncio del cessate il fuoco dopo i colloqui tenutisi a Washington. Secondo quanto riporta NNA, un'auto è stata colpita da un drone israeliano lungo la strada Ziftah-Kafru nell'area di Nabatieh. Un altro drone israeliano ha preso di mira uno snodo viario nella città di Kaftebnit, sempre nel distretto di Nabatieh, e un altro velivolo senza pilota attaccato lungo un'altra strada nel sud. Sempre NA riporta che le squadre della protezione civile della zona di tiro hanno invitato gli sfollati a rinviare il loro ritorno a casa finché non verranno diffusi annunci ufficiali sul ritorno nei villaggi meridionali. Voltiamo pagina. Dopo la bomba d'acqua che ha travolto Roma, la capitale, le condizioni meteorologiche sull'Italia restano instabili con due fronti temporaleschi alle porte, ma le condizioni miglioreranno da venerdì. Queste le previsioni dei meteorologi. La causa è la vasta e profonda area di bassa pressione sul nord Atlantico che spinge a più riprese impulsi instabili verso le medie latitudini, trovando un varco verso il bacino del Mediterraneo. Voltiamo pagina. Un drone russo ha colpito nella notte infrastrutture industriali nella regione di Borispil, nell'oblast di Kiev, provocando un incendio e ferendo una persona. Lo ha reso noto il governatore Mykola Kalajnyk, che un incendio è scoppiato in un impianto industriale in seguito a un attacco di droni russi nella periferia di Kiev, secondo quanto riportato dal Servizio Statale per le Emergenze, che ha dichiarato che al momento le operazioni di spegnimento dell'incendio sono ancora in corso. Tutti i servizi operativi sono impegnati nelle operazioni sul posto. La pagina sportiva, partiamo dagli Open di Francia. Roland Garros, Berrettini si ritira, Arnaldi va in semifinale con Cobolli, un italiano di sicuro in finale nell'altra sfida, Flavio batterà Auger Aliassime, doppio misto Vavassori ed Errani superano Siegmund e Roger Vasselin 6-1, 6-4. Per quanto riguarda l'amichevole, gli azzurri battono il Lussemburgo 0-1, gol di Esposito, bene la giovane Italia, la formazione di Baldini supera il test allo stadio del Lussemburgo, buona prova della coppia composta da Pisilli e dall'attaccante di Castellammare di Stabia. È tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.

Gli appassionati di American Beauty, il film pluripremiato del 1999, forse si saranno accorti che nei titoli di coda compaiono dei ringraziamenti al dottor Bill e Alice. Ma questi non sono nient'altro che i nomi di Tom Cruise e Nicole Kidman in Eyes Wide Shut. Infatti, Sam Mendes, regista alla sua prima esperienza cinematografica qui, vista la grande amicizia che li legava, chiese loro dei consigli.

0: semplicemente ovunque. Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, ancora intenso il traffico lungo la rete viaria della Lombardia. Sulla A4 Milano Venezia, traffico con code a tratti tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Sempre sulla A4, code a tratti per il traffico intenso tra Dalmine e Cavenago e tra Agrate e Milano Est, tutto in direzione di Torino. Sulla Milano Chiasso abbiamo rallentamenti tra Saronno e il bivio per la Milano Varese in quest'ultima direzione. Si mantiene intenso il traffico lungo le tangenziali milanesi. Infine, per quanto riguarda i lavori, vi ricordo questa notte la chiusura della tangenziale nord di Milano dalle ore 23 alle ore 5, tra Bollate Novate e il bivio per la 8 dei Laghi in direzione Rho. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito

Cobain, frontend Nirvana, poteva apparire in uno dei grandi cult anni 90. Ma questo non avvenne. Il regista Quentin Tarantino infatti gli propose di interpretare la parte dello spacciatore Lance in Pulp Fiction nel 1994, ruolo poi affidato al similbiondo occhi azzurri Eric Stoltz. Tuttavia, nonostante l'assenza sullo schermo dell'icona grunge, Kurt non mancò di ricordare Tarantino nei ringraziamenti dell'album In Utero.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Il fenomeno dello Swatch nasce nel 1983 come secondo orologio e si distingue da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita. Nel tempo disegnano per il brand artisti famosi come Kate Haring, Jean-Michel Folon, Sam Francis e molti altri, e nascono modelli tecnologici con corpo in metallo, l'Irony, subacquei, scuba, sottilissimi, skin e addirittura connessi a internet.

0: 59 minuti.
1: Un ben ritrovati, queste le principali notizie. PD boccia, sinistra faccia la sinistra, campo largo non ha bisogno di altre gambe. Ucraina, nuovi attacchi incrociati tra Kiev e Mosca, morti e feriti in Crimea e nella regione di Kiev. A giugno Roma si tinge di viola, torna alla festa della lavanda al Lavandeto di Roma. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, a tra poco.
2: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Io non penso che ci sia bisogno di altre gambe nel campo largo, penso che ci sia bisogno di testa e di cuore. Così il senatore Dem Francesco Boccia a Point Break di Monica Giandotti e Daniele Rubinetti in onda ieri sera su San Marino RTV. Rispondendo alla domanda se il campo largo abbia bisogno di una componente moderata, il capogruppo del Partito Democratico in Senato ha aggiunto: io penso che in questo periodo ci sia bisogno di chiarezza, la sinistra faccia la sinistra e la destra dica se è una destra alla Roberto Vannacci, cioè xenofoba e razzista, oppure una destra costituzionale, ma questo non l'abbiamo ancora capito. Boccia, interpellato su Forza Italia, poi dice: non ho mai sentito Gianni Letta e non ho mai incontrato nella mia vita Marina Berlusconi. Per gli esteri, una nuova escalation della guerra tra Russia e Ucraina con attacchi reciproci che anche oggi, giovedì 4 giugno, hanno provocato vittime e danni sia nella Crimea annessa da Mosca sia nella regione di Kiev. Le autorità russe e ucraine hanno riferito di morti, feriti e incendi causati da raid con droni e missili, mentre il conflitto continua senza segnali concreti di de-escalation. La cronaca.
3: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato.
4: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: L'estate 2026, la musica indipendente, perché è di questo che si occupa Ora Musica, la vetrina musicale indipendente. Tra poco, come sempre, iniziamo con gli ascolti delle novità, ma subito ad aprire c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

Lo scopriremo solo vivendo chi sei. Lucio Battisti con il nastro rosa da Una giornata uggiosa. Oggi ci ha riportato nel 1980 per aprire Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Tra poco sarà con noi Alessandro Romano per presentarci il suo singolo nello spazio interviste, ma subito una novità all'improvviso, il nuovo singolo di Gemini.

0: Alessandro Romano oggi nel nostro spazio ospiti qui a Ora Musica per parlare del suo singolo Noi Soli e Voi Lontani, questo è il titolo della canzone. Siamo in Puglia, giusto Alessandro? Ben trovato.
1: Sì, Ruvo di Puglia, provincia di Bari.
0: Oh, che bello. Senti, è un tema forte quello che tratti in questa canzone.
1: Sì. Vabbè, io l'ho scritto perché l'ho dedicato ai miei nonni, che sono i pilastri della famiglia, perché li ho persi 2 anni fa e ho voluto scrivere questo pezzo per loro. E ho voluto pensare a loro perché mi hanno dato tutto e ogni giorno perdo 10 minuti per ricordarli, e ho voluto scrivere questo pezzo qui, ma tanti l'hanno pure interpretato in una maniera in cui tanti lasciano il proprio paese per andare a lavorare in un altro paese e l'hanno voluto interpretare in quella maniera.
0: Ecco, c'è sempre di mezzo la lontananza, no?
1: Lontananza,
0: solo
1: certo.
0: Che in uno dei due casi è una lontananza riparabile, perché torni per le vacanze e rivedi la persona. Nell'altro caso purtroppo no, e allora lì ecco che rimangono proprio i ricordi, no?
1: Certo.
0: A te, a quanto pare, insomma, i nonni mancano molto, perché per arrivare a fare una riflessione di questo tipo. Questa è una canzone che farà quindi un singolo a sé, o hai in mente di realizzarci attorno un altro progetto, che ne so, un EP?
1: No, stiamo realizzando un album e questo pezzo qui farà parte di quest'album.
0: Ok, avete fatto anche un video di Noi Soli e Voi Lontani?
1: Sì.
0: Ok, allora, noi adesso andiamo ad ascoltare il brano. Ricordiamo i tuoi social per...
1: I miei social, sì, Instagram, Facebook e YouTube, scrivendo facilmente Alessandro Romano.
0: Alessandro Romano. Noi Soli e Voi Lontani, il titolo della canzone. Alessandro, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie a lei, grazie.

0: Noi soli e voi lontani, questo è il titolo della canzone di Alessandro Romano, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto, semplicemente ovunque.

aria estiva nella canzone che hai ascoltato su Ora Musica. Sempre noi, Stefan Quinto, novità al primo ascolto della settimana. La scorsa settimana vi ho presentato anche il nuovo singolo di Fabio Martorana, che è intitolato You Can Fly.

Can Fly, la canzone di Fabio Martorana ad alta rotazione qui a Ora Musica. L'estate di Elena Presti è invece firmata da questo singolo, Amor Perdido.

Amor perdido, Elena Presti, anche oggi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Spazio anche a Salvo Buono, Ho imparato a volare, il titolo del singolo.

0: Ho imparato a volare qui a Ora Musica, tra le nostre novità della settimana anche il nuovo singolo di Salvo Buono.
1: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
2: Al centro esatto della musica.
1: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, si rallenta per il traffico intenso sulla 4 Milano-Venezia tra Viale Certosa e Cormano in direzione Venezia. Code per il disbrigo delle pratiche doganali sulla 9 Milano-Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Traffico con code a tratti sulla tangenziale nord tra Cinisello Balsamo Nord e il bivio per la Milano-Lecco in quest'ultima direzione. Sulla tangenziale est code per un incidente tra Lambrate e il bivio per la tangenziale nord in direzione Lecco. Infine, per quanto riguarda i lavori, vi ricordo questa notte la chiusura della tangenziale nord di Milano dalle ore 23 alle ore 5 tra Bollate Novate e il bivio per la 8 dei Laghi in direzione Ro. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
6: Radio Internet Televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: solo credere.
1: Anche questa settimana ad alta rotazione qui a Ora Musica c'è il singolo di Jadi, si chiama Non ti sposo più, e oggi ci accompagna all'angolo dei ricordi.
2: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
1: Ritorniamo nel 1985, quando Stevie Wonder cantava Part-Time Lover.

35 nell'angolo dei ricordi di Ora Musica c'è Stevie Wonder e questa era Part-Time Lover. Domani alla stessa ora altro classico, adesso le nostre promozioni con Ionio.

0: Il nuovo singolo di Ionio tra le promozioni di Ora Musica era I sogni che mi fan paura.
1: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su

Niente dopo di noi. Questa è la canzone di Lorenzo Lupo, novità al primo ascolto. Ora musica, siamo nella parte finale, ancora un paio di novità al primo ascolto con voi. Prima di salutarci, Memoria è il titolo della nuova canzone di Ralph.

0: memoria.
1: Memoria Ralph, artista emergente di origini filippine, con il suo singolo. Lui è cresciuto ascoltando Boyz II Men, Usher, quella roba lì, insomma, e adesso si lancia con questa voglia di pop R&B già espressa in questo singolo. Aura Musica a chiudere la puntata, Archivio Futuro con Francesca Palamidessi in questa canzone che è Limerence, Self Love.

0: Francesca Palamidessi, la voce è la sua, con Archivio Futuro, questo il progetto, in questa canzone che oggi chiude Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Noi ci, se volete, ci ritroviamo domani, sì, domani alla stessa ora con altre novità.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti. Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: 58 minuti.
1: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Pina Picerno lascia il PD, la casa dei riformisti non c'è più. Khamenei, gli USA e Israele hanno subito una bruciante sconfitta. Pamela Giannini, la madre, urla bastardo a Soncini in aula e poi scoppia a piangere. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, Pina Picerno lascia il Partito Democratico. Oggi la vicepresidente del Parlamento Europeo ha annunciato la sua decisione di abbandonare il suo partito, aderendo al Partito Democratico Europeo, guidato da Sandro Gozzi, entrando così nel gruppo Renew Europe, a quanto si apprende a Bruxelles da fonti parlamentari. Di dubbi ne ho avuto moltissimi, mi sono più che lacerata, ma credo che per rispetto alla mia dignità politica e personale sia arrivato il momento di lasciare il PD di Elie Schlein, che è divenuto un posto diverso da quello che abbiamo fondato, e perché ho sempre chiesto alla politica la forza e il coraggio di fare in coscienza le scelte più giuste. Ora tocca a me avere coraggio, detto intervistata oggi sul Foglio da Claudio Cerata. Per gli esteri, il leader supremo Mojtaba Khamenei, in un messaggio scritto, ha dichiarato che il nemico malvagio, gli Stati Uniti e Israele, hanno subito una bruciante sconfitta nella guerra scatenata contro l'Iran. La cronaca bastardo è l'urlo che la mamma di Pamela Giannini ha rivolto a Gianluca Soncin quando il 53enne accusato dell'omicidio della figlia è entrato nell'aula della Corte d'Assise di Milano. Dopo il grido, una Smirnova è scoppiata in lacrime appoggiandosi fra le braccia della avvocato Nicodemo Gentile. La donna è uscita dall'aula perché alla vista dell'uomo non si è sentita bene. È iniziato così il processo per il femminicidio della 29enne uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025 a Milano per mano, secondo l'accusa, dell'ex fidanzato Soncin. L'uomo, accusato di omicidio volontario pluriaggravato da premeditazione, stalking, futili motivi, crudeltà e legame affettivo, rischia l'ergastolo. Economia, lavoro gravoso e burnout nella scuola, ai nostri microfoni Stefano Cavallini del sindacato ANIAF.
3: Mentre la legge di bilancio 2026 ha innalzato di un mese l'età pensionabile dei lavoratori a partire dal 2027 di 3 mesi a partire dal 2028, l'INPS ultimamente ha aggiornato gli elenchi dei lavoratori gravosi, cosa importante perché per tali lavoratori non scatterà l'aumento dell'età pensionabile, ma andranno in pensione con la vecchia età. L'ANIAF chiede con forza e da tempo che anche il mondo della scuola sia incluso tra i lavoratori gravosi, tra i lavori gravosi, per tutti gli ordini e gradi. Ma non solo questo, anche all'interno del contratto 25-27, tra le materie di contrattazione, oltre alla sicurezza, andrebbe incluso anche la salute dei lavoratori fra le materie di contrattazione, e ci vorrebbe anche una verifica sui lavoratori della scuola che sono in burnout e quindi di considerare tale lavoro come lavoro usurante. Noi ci batteremo sia a livello contrattuale sia a livello legislativo affinché questi passi vengano fatti nel minor tempo possibile.
1: E chiudiamo con lo sport. Il Roland Garros perde anche la numero uno del tabellone femminile. Arina Sabalenka è stata infatti eliminata nei quarti dalla russa Diana Schneider. numero 23 in 3-7 con il punteggio di 3-6-7-5-6-0. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: La negoziazione consiste nell'ottenere il meglio dal tuo avversario. Marvin Gaye.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: L'iconica linguaccia, simbolo dei Rolling Stone, è ispirata alla bocca di Mick Jagger e alla lingua dell'indiana Kali. Venne realizzata nel 1971 dallo studente John Pasch per soli 50 sterline.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Schindler's List ebbe uno straordinario successo di pubblico, ma Spielberg decise, fin dal principio, di non voler essere pagato per i guadagni della sua opera. Con parte del denaro incassato, infatti, creò successivamente l'organizzazione no profit Survivors of the Shoah Visual History Foundation, che raccoglie una gran varietà di documenti audio e video inerenti alla Shoah, con le testimonianze di circa 52.000 superstiti.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: 11 luglio 1982. La nazionale italiana di calcio conquista il terzo titolo mondiale sconfiggendo la Germania a Madrid. La vittoria venne sottolineata anche dalla celebre frase del telecronista Martellini, che alla fine pronunciò per tre volte di fila «Campioni del mondo!».
2: Oh, oh, oh,

0: Sono le 14 e 58 minuti.
1: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Mattarella da presidente: vedo nel paese applicati i principi della Repubblica. L'Italia avrà un trovamento dal coraggio dei giovani. Rubio scrive all'Italia: bene l'aumento delle spese per la difesa. Milano, moschee improvvisate nei parchi, non abbiamo un posto dove pregare. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione. Da Stefano Boeris, la politica in primo piano. Essere presidente di questa Repubblica comporta un ruolo impegnativo, talvolta faticoso, però un ruolo che consente grandi e continue soddisfazioni, perché da questo osservatorio, che è la presidenza della Repubblica, si conosce davvero bene il nostro paese. In questi anni ho verificato costantemente le iniziative di solidarietà, gli impegni nella tutela dell'interesse generale, le attività di senso di responsabilità che spontaneamente emergono dal corpo sociale. È questo il vero tessuto connettivo della nostra Repubblica, quello dei nostri concittadini che applicano, vivono e realizzano questi principi. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il programma realizzato dal TG1 e da Rai Cultura Ne parliamo con il Presidente, in occasione degli 80 anni del referendum del 2 giugno. Per gli esteri l'Italia è un partner e un amico fedele. Gli USA applaudono all'aumento degli investimenti italiani nella difesa e apprezzano l'impegno della Premier Meloni per la sicurezza marittima a Hormuz e il suo sostegno alla sicurezza e alla stabilità del Medio Oriente. Apprezziamo il supporto dell'Italia agli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Siamo grati per l'ospitalità offerta dall'Italia a quasi 30.000 militari statunitensi e alle loro famiglie in tutto il paese. Lo ha scritto il segretario di Stato americano Marco Rubio in un messaggio per l'80° anniversario della festa della Repubblica. La cronaca: con la stagione estiva nei parchi di Milano capita di vedere grossi teloni di plastica distesi sul prato e assicurati con lo scotch. Ai fedeli musulmani orfani di strutture dove poter esercitare il culto basta poco per allestire una moschea improvvisata. Non abbiamo più un posto dove pregare, ha spiegato a È Sempre Carta Bianca l'imam del quartiere. Prima ci riunivamo all'interno di un'associazione culturale, ma il tribunale ha proibito al momento ogni attività. Dal 1 maggio scorso il comune ci ha autorizzato a venire in questo parco, ma solo per la preghiera del venerdì, ha proseguito il religioso. Economia: arretrati del contratto 2025-27. Quando li riceveremo? Ai nostri microfoni Daniela Rosano, sindacato ANIF.
3: Arretrati del contratto 2025-2027, quando li riceveremo? Presumibilmente a luglio, infatti a giugno è certo ormai che non è prevista un'emissione speciale. Ricordiamo che gli arretrati riguardano gli anni 2025 e 2026 e sono calcolati però in modo diverso per questi anni, perché gli aumenti sono progressivi per il 2025, 2026 e 2027. Infatti all'inizio del 2027 riceveremo una somma ulteriore come parte del nostro aumento. L'ANIF ricorda di controllare i propri cedolini per verificare che non sia stata sottratta anche l'indennità di vacanza contrattuale relativa al contratto che è stato firmato il 25-27, perché effettivamente questa dovrebbe essere già stata sottratta quando sono stati versati gli arretrati del contratto 2022-2024.
1: E chiudiamo con lo sport: tutto pronto per la nazionale italiana che stasera scenderà in campo per il primo dei due test amichevoli previsti in questo mese di transizione. Di fronte ci sarà il Lussemburgo, avversario abbordabile sulla carta, ma che rappresenta comunque un banco di prova importante per un gruppo giovanissimo e in piena costruzione alla guida del CT ad interim Silvio Baldini. Calcio d'inizio alle ore 20:45 con diretta in chiaro in TV e streaming grazie al servizio della Rai. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80. Dove sono le più belle canzoni del mondo? Dove sono le più belle canzoni degli anni 70, degli anni 80?
4: solo su questa radio, solo con il Golden Classic. Ciao a tutti, eccoci qui anche oggi con Marco Del Vice, pimpante più che mai, con un sacco di bella musica. Oggi sono bello carico perché ho visto che nella playlist che ho creato c'è veramente roba da leccarsi le orecchie, come diceva qualche tempo fa un noto comico. Allora dai, Golden Classic anche oggi con 60 minuti dedicati ai più bei ritmi di quegli anni 70 e 80, che comunque non spariscono mai, perché in un modo o in un altro sono sempre protagonisti, in particolar modo con questa prima canzone. Lui è Eumir Deodato, ha sempre fatto delle canzoni stile brasileiro, diciamo in questo modo, ma si è anche cimentato in tanta musica discoteca, come in questo caso. Questa è una canzone solo musicale che ogni tanto ha qualche vocalizzo. Ce l'ascoltiamo insieme, si chiama Whistle Bump, nel Golden Classic.

0: Se vi state chiedendo dove sono i vocalizzi, ci sono stati. Erano i miei, col microfono spento, che ogni tanto facevano perché si usava a fare in quel modo lì quando c'era la musica da discoteca che prendeva bene alla grande. Va bene, questo è il signor Eumir Deodato, che ha fatto questa bella canzone tanto tempo fa. Adesso non ricordo gli anni, ma siamo già negli anni 70 inoltrati, quasi 80. Era Whistle Bump. Ora si cambia genere musicale.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro solo grandi successi.

0: chi ha qualche giorno sulle spalle se la ricorda benissimo, anche perché siamo nel 1981, un album abbastanza fortunato, quello del gruppo dei Foreigner, band composta da componenti inglesi, componenti americani. Me ne cito solo uno, Ian McDonald's, che è stato un ex componente dei Kim Crimson, poi Lou Gramm dal Canada, e insieme c'era anche un certo Mick Jones dagli Sputty Thuff. Ok, era Urgent, la canzone anche da un classics, una raccolta dei loro grandi successi. Ora si va avanti con il Golden Classic.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
2: Sequenza continua.

0: non so a voi se sta capitando la stessa cosa, quella di ritornare ad amare una cantante che è stata per tanto tempo importante nel palcoscenico della musica degli anni Ottanta. Per me sta facendo questa cosa qua, il mio momento, quello di ritornare ad amare la musica di Evelyn Champagne King. Già due volte nel giro di due settimane, due canzoni protagoniste del suo repertorio musicale. Questa è una delle più famose, da I'm in Love album, anche la canzone che abbiamo ascoltato, che ci porta quasi alla conclusione della prima parte del Golden Classic. La prima parte arriverà chiudendo con un bel jingle, ma soprattutto con la musica del Culture Club. 1983.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Magari questa è una canzone che nell'83 non tutti conoscevano, ma che avevano tutti ascoltato, perché le radio la facevano passare veramente tanto tanto. Questa è Miss Me Blind. Con il Culture Club, arrivati in Italia nel 1981, si formano in Inghilterra in quel periodo e fanno una canzone che fa diventare matti tutti quanti, che era Do You Really Want to Hurt Me. Ve la ricordate quella? Bene, magari in un Golden Classic futuro la ascolteremo. Ora però vi dico che arriva un jingle e poi la prima pausa. Ci sentiamo tra veramente poco poco poco.
1: Golden Classic. Uno dopo l'altro solo grandi successi. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Pop, disco, rock e funk. Suona

adesso dai, ditemi. Cioè, ditemi la verità. Dove sentite un'altra trasmissione che vi fa tornare indietro negli anni come il Golden Classic? Poi soprattutto è trasmissione che vi fa sentire delle canzoni che magari tantissimi anni che non passano più alla radio. Beh dai, questo è il mio intento, quello di farvi riascoltare, come ho già detto in tantissime altre occasioni, le canzoni che sono state parte della nostra giovinezza. Qua siamo intorno al 1979, lei si chiama Norma Jordan. Cantante, attrice americana, doppiatrice, ballerina, un po' tutto, faso tutto me, come si diceva qualche tempo fa. Album che era il primo, quello che si intitolava Feel Me, è registrato un po' in Germania, un po' qui in Italia. Questo è stato anche un 45 giri che ha avuto addirittura l'onore di essere abbastanza importante, perché era stato arrangiato da uno che lavorava spesso e volentieri con la signora Donna Summer, così forse è più italiano. Va bene, allora dai, proseguiamo nel nostro appuntamento. Oggi abbiamo sentito un po' di belle canzoni, quelle che seguiranno saranno altrettanto belle, in questo caso però un po' più tranquilli magari rispetto alla canzone precedente.

Ah, però che storia, oh! Che storia! 1979, album di uscita di Patti LaBelle, che è stata, come ho già detto in altre occasioni, perché non è tantissimo che l'abbiamo ascoltata lei, è passata qualche settimana. Però ci stanno sempre bene le sue canzoni, perché possono essere belle e veloci, ma possono anche essere tranquille come questa qui, anche se questa qua è tranquilla fino a un certo punto. Era lei che si presentava sul palco insieme alle colleghe Blue Bills per fare sempre dei grandi, grandi concerti. Questa era It's Alright With Me, album come abbiamo già ricordato più volte del 1979, con Patti LaBelle. Ed ora, questa canzone. Mi piace, finalmente sono riuscito a comprarmi il CD di questa band. Sì, dopo tante varie ricerche ho trovato una bella raccolta che contiene questa bella canzone di Roy Ayers insieme al resto della band. Questa si chiama Running Away.

non si parla sulle canzoni, ma quando le canzoni durano tanti minuti e c'è la possibilità di dare qualche informazione, non ne daremo tante di Roy Ayers, altrimenti dovremo stare qui 4-5 giorni. Però, ragazzi miei, quando uno è un faro nel mondo della musica, lo è sotto tutti i punti di vista. Questo è, allora, a parte essere un grande artista a livello proprio musicale, perché insomma lui è un cantante, suona il vibrafono, è stato un produttore musicale, è amato nel mondo della musica jazz come compositore. Poi, se andiamo a vedere un attimo la sua un po' discografia, no, non si può dire, le sue collaborazioni, veramente rischiamo di stare 4-5 minuti a parlare di lui, ma giusto proprio per darvene un paio: Mary J. Blige o Erykah Badu, o giusto proprio per Coolio nel mondo della musica R&B, e poi chi? Will Downing, Marie James, Mary J. Ma quanti ne ha fatti di collaborazioni che ha? Anche Jelly Bean c'è. Oh, che l'ho scoperto adesso guardando un attimino la pagina internet. Va bene, comunque Roy Ayers è bello ogni tanto di ascoltarlo con questa canzone che, secondo me, vi siete accorti, è quella che io preferisco del suo parco musicale. Quella che si intitolava Running Away. Arriveremo alla seconda pausa con questa qua. Oh, lei è una bella femminuccia. Si chiama Patrice Rushing. Cosa ha fatto? Ha fatto tante di canzoni. Il nostro appuntamento... questa forse è una di quelle che non è mai tanto tanto passata, però secondo me ci sta alla grande, ha tutti gli attributi per essere anche adesso un grandissimo successo. Volete sapere come si intitola? Dopo il jingle, Patrice Rushing canterà Look Up.

Giuro che ho difficoltà a entrare. Entrare a parlare. Perché questo qui, quando è partito a parlare, ha incominciato e ha portato avanti la sua chiacchierata per 7 minuti. Grande DJ americano, Gioco, con questa canzone su una base molto importante, che era I Don't Stop In Us Now, canzone di due grandi personaggi della musica soul e dance degli anni 70-80. Questa era Gioco, questo era il pezzo che qualche tempo fa vi promisi che avremmo riascoltato oggi nella nostra trasmissione. Mentre questa non è una promessa, ma è una grande canzone con i Dayton.

Perché sono nati a Dayton, negli Stati Uniti, nell'Ohio. Perché se no si chiamavano Milan, se nascevano a Milano, Roma, se si chiamava, se nascevano a Roma, o Naples, se nascevano a Napoli. Questo è semplicemente il nome di questa formazione che appunto è nata in quel posto meraviglioso degli Stati Uniti d'America. Questa è una canzone che è bella, è del 1983, l'abbiamo sentita insieme, si chiama The Sound of Music. Ora si parla di grande musica, perché nei prossimi tre minuti lo possiamo definire un grande capolavoro, certo, quello di Nicolette Larson.

0: Siamo nel 1982.
1: Voce particolare perché quella di Michael McDonald la si può riconoscere su un miliardo di persone. Calda, allo stesso tempo importante. E poi, vabbè, chi vuole aggiungere qualcos'altro sulla voce di Michael McDonald è libero di farlo. Forse più conosciuto con Sweet Freedom, che è stata una canzone degli anni, intorno alla fine degli anni 80, abbastanza importante. Ma qua si va nel 1982. Il pezzo che abbiamo sentito insieme è quello che si intitola I Keep Forgetting, da un album meraviglioso. Come album meraviglioso è questo, che è un doppio, una grande raccolta di Kool & The Gang. Non siamo alla fine, ma con questa canzone ci arriveremo quasi.

La posso considerare questa insieme a quelle di Tom Brownie una delle più belle del mondo? Immagino proprio di sì. So che state dicendo sì. Grandi con The Gang, come ho già detto prima, doppia raccolta, purtroppo per motivi di tempo devo tagliarla brutalmente. Siamo in un album gold con due versioni dei Cool and the Gang. Quella un po' più spartana, più funkettari in una parte del CD, e nell'altra parte invece nel secondo CD molto più commerciali. Li abbiamo sentiti con Summer Madness. Chiudiamo il nostro Golden Classic con una canzone che arriva, che è una meraviglia. È arrivata addirittura al numero uno nella classifica Hot 100 in America, nella Billboard, nel 1975. Stiamo parlando di Minnie Riperton con Loving You, una canzone dolcissima che purtroppo non ascolteremo per intero. Ci sentiamo ad un prossimo Golden. Ciao a tutti e buon ascolto.

0: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70 e 80. Sono le 16:05.
1: Buon pomeriggio, queste le principali notizie. Pina Picerno lascia il PD, la casa dei riformisti non c'è più. Khamenei, gli USA e Israele hanno subito una bruciante sconfitta. Pamela Giannini, la madre, urla bastardo a Soncini in aula e poi scoppia a piangere. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, Pina Picerno lascia il Partito Democratico. Oggi la vicepresidente del Parlamento Europeo ha annunciato la sua decisione di abbandonare il suo partito, aderendo al Partito Democratico Europeo, guidato da Sandro Gozi, entrando così nel gruppo Renew Europe, a quanto si apprende a Bruxelles da fonti parlamentari. Di dubbi ne ho avuto moltissimi, mi sono più che lacerata, ma credo che per rispetto alla mia dignità politica e personale sia arrivato il momento di lasciare il PD di Elie Schlein, che è divenuto un posto diverso da quello che abbiamo fondato, e perché ho sempre chiesto alla politica la forza e il coraggio di fare in coscienza le scelte più giuste. Ora tocca a me avere coraggio, detto intervistata oggi sul Foglio da Claudio Cerasa. Per gli esteri, il leader supremo Mojtaba Khamenei, in un messaggio scritto, ha dichiarato che il nemico malvagio, gli Stati Uniti e Israele, hanno subito una bruciante sconfitta nella guerra scatenata contro l'Iran. La cronaca bastardo è l'urlo che la mamma di Pamela Giannini ha rivolto a Gianluca Soncin quando il 53enne accusato dell'omicidio della figlia è entrato nell'aula della Corte d'Assise di Milano. Dopo il grido, una Smirnova è scoppiata in lacrime appoggiandosi fra le braccia dell'avvocato Nicodemo Gentile. La donna è uscita dall'aula perché alla vista dell'uomo non si è sentita bene. È iniziato così il processo per il femminicidio della 29enne uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025 a Milano, per mano, secondo l'accusa, dell'ex fidanzato Soncin. L'uomo, accusato di omicidio volontario pluri aggravato da premeditazione, stalking, futili motivi, crudeltà e legame affettivo, rischia l'ergastolo. Economia, lavoro gravoso e burnout nella scuola. Ai nostri microfoni Stefano Cavallini del sindacato Agnes.
3: Mentre la legge di bilancio 2026 ha innalzato di un mese l'età pensionabile dei lavoratori a partire dal 2027, di 3 mesi a partire dal 2028, l'INPS ultimamente ha aggiornato gli elenchi dei lavoratori gravosi, cosa importante perché per tali lavoratori non scatterà l'aumento dell'età pensionabile, ma andranno in pensione con la vecchia età. L'ANIEF chiede con forza e da tempo che anche il mondo della scuola sia incluso tra i lavoratori gravosi, tra i lavori gravosi, per tutti gli ordini e gradi. Ma non solo questo, anche all'interno del contratto 25-27, tra le materie di contrattazione, oltre alla sicurezza, andrebbe incluso anche la la salute dei lavoratori fra le materie di contrattazione, e ci vorrebbe anche una verifica sui lavoratori della scuola che sono in burnout, e quindi di considerare tale lavoro come lavoro usurante. Noi ci batteremo sia a livello contrattuale sia a livello legislativo affinché questi passi vengano fatti nel minor tempo possibile.
1: E chiudiamo con lo sport. Il Roland Garros perde anche la numero uno del tabellone femminile. Arina Sabalenka è stata infatti eliminata nei quarti dalla russa Diana Schneider, numero 23, in 3-7 con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-0. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: L'istruzione è l'arma più potente del mondo che puoi utilizzare per cambiare il mondo. Nelson Mandela.
1: Radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Gli ABBA, iconica band svedese, hanno conquistato il mondo con il loro pop irresistibile negli anni 70 e 80. Con hit come Dancing Queen e Mamma Mia, hanno venduto oltre 400 milioni di dischi. Il loro stile unico, melodie accattivanti e look indimenticabili li hanno resi leggenda. All'apice del successo, gli ABBA fatturavano più della Volvo, la più grande industria svedese.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. You can walk my path.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Robert De Niro decise spontaneamente di ingrassare per mostrare Jake LaMotta negli anni dopo la carriera nella box. Robert prese quasi 30 kg e questa rimase la trasformazione fisica più grande nella storia del cinema, fino a quando Vincent D'Onofrio non ne prese 35 per Full Metal.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Dopo la prima versione di Pac-Man, vennero introdotte delle pillole colorate nel percorso, che permette il potenziamento di Pac-Man e gli permette di mangiare i fantasmi letali. Questi bonus erano chiaramente ispirati a Braccio di Ferro, che mangiando gli spinaci riusciva a sconfiggere Bruto. Hey. Now just get in. And close the door.

0: Sono le 16 e 59 minuti.
1: Ucciso un casco blu nel sud del Libano, due i feriti. Stati Uniti, Camera approva il ritiro delle truppe dall'Iran. PCR non lascia il PD, la casa dei riformisti non c'è più, la vicepresidente del Parlamento UE aderirà al PDE. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, giovedì 4 giugno, al microfono Giuliano Ferrigno. Un casco blu della missione UNIFIL è stato ucciso nel sud del Libano dopo che un colpo di mortaio ha colpito una posizione. Altri due militari della missione ONU risultano feriti. La Farnesina esclude che ci siano italiani coinvolti nell'attacco avvenuto nel settore est, dove non ci sono connazionali. Il raid è avvenuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, raggiunta dopo colloquio internazionale a Washington, riferiscono i media libanesi. La DF ha diffuso un avviso ai civili: non dirigetevi a sud del fiume, segnalando combattimenti ancora in corso. Secondo media locali, droni e attacchi avrebbero colpito diverse aree con ferite e danni alle infrastrutture. Nel mirino restano le posizioni di Hezbollah, che Israele continua a dichiarare obiettivi militari. Il leader supremo iraniano Khamenei in un messaggio dichiara: Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta, ora vogliono seminare dubbio, disperazione e divisione. E negli Stati Uniti la Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Trump che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione è tuttavia adottata con 4 membri del Partito Repubblicano che si sono uniti ai democratici, in gran parte simbolica, poiché il capo della Casa Bianca può porre il veto sul provvedimento se questo ottenesse anche l'approvazione del Senato. Cambiamo argomento: la vicepresidente dell'Eurocamera Pina Picierno lascia il Partito Democratico a spiegarne le ragioni. In un'intervista al Foglio è stata la stessa Picierno: la casa dei riformisti non c'è più, non si può essere ambigui con il fascismo putiniano e gli estremismi, è ora di lavorare a qualcosa di nuovo per vincere le elezioni, ha sottolineato Picierno al quotidiano diretto da Claudio Cerasa. Fonti vicine alla vicepresidente del PE hanno spiegato all'ANSA che Picierno aderirà al Partito Democratico Europeo, dal quale il segretario Sandro Gozi, e che l'Eurocamera milita nel gruppo Renew. Un'ultima notizia in chiusura: pace fatta tra Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico. I due fratelli avrebbero raggiunto un accordo sul riassetto di Delfin, la cassaforte che oltre ad essere la maggiore azionista di Luxottica in mano la partecipazione finanziaria in MPS, Generali e Unicredit, rinunciando alle azioni legali annunciate negli ultimi giorni. Lo apprende l'ANSA da fonti vicine al quartogenito del fondatore di Luxottica, Leonardo Maria Del Vecchio, che esprimono soddisfazione per la ritrovata intesa con il primo figlio della madre, Nicoletta Zampilla, e del banchiere Paolo Basilico. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buon pomeriggio. Lunghe code sulla 9 Milano Chiasso tra Chiasso e Como Centro nei due sensi di marcia. Incolonnamenti sull'asse interurbano di Bergamo tra l'ospedale Giovanni XXIII e l'aeroporto. Altre code tra Grassobbio e Brusaporto in questa direzione. File sul percorso urbano della 4 tra Pero e Corbano verso Venezia e all'altezza di Monza Sant'Alessandro in direzione Torino. Lunghe file sulla tangenziale nord di Milano nei due sensi di marcia. Per quanto riguarda i lavori, vi ricordiamo che questa notte la chiusura della tangenziale nord dalle 23 alle 5 è tra Bollate, Novate e il bivio per la 8 dei Laghi in direzione Ro. È in corso la riqualificazione nelle vie Bramante, Torino, Correnti e De Amicis. I lavori riguardano il rinnovo di strade, acquedotto, fognature e binari dei tram. Continuano anche i lavori per la costruzione della nuova metrotranvia a nord della città e quelli per la costruzione della nuova corsia preferenziale dei filobus. Pertanto deviazioni e cambiamenti per diverse linee tram. Da Maria Barbara Taormina è tutto. Buon viaggio.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
6: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
5: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.

0: semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio. Lunghe code sulla 9 Milano Chiasso tra Chiasso e Como Centro nei due sensi di marcia. Incolonnamenti sull'asse interurbano di Bergamo tra l'ospedale Giovanni XXIII e l'aeroporto. Altre code tra Grassobbio e Brusaporto in questa direzione. File sul percorso urbano della 4 tra Pero e Cormano verso Venezia e all'altezza di Monza Sant'Alessandro in direzione Torino. Lunghe file sulla tangenziale nord di Milano nei due sensi di marcia. Per quanto riguarda i lavori, vi ricordiamo che questa notte la chiusura della tangenziale nord dalle 23 alle 5 è tra Bollate, Novate e il bivio per la 8 dei Laghi in direzione Ro. È in corso la riqualificazione nelle vie Bramante, Torino, Correnti e De Amicis. I lavori riguardano il rinnovo di strade, acquedotto, fognature binari dei tram. Continuano anche i lavori per la costruzione della nuova metrotranvia a nord della città e quelli per la costruzione della nuova corsia preferenziale dei filobus. Pertanto deviazioni e cambiamenti per diverse linee tram. Da Maria Barbara Taormina è tutto. Buon viaggio.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse. Introduced to you by a friend.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sempre

0: 7 e 56 minuti.
1: Ucciso un casco blu nel sud del Libano, due i feriti. Stati Uniti, Camera approva il ritiro delle truppe dall'Iran. PCR non lascia il PD, la casa dei riformisti non c'è più, la vicepresidente del Parlamento UE aderirà al PDE. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Giovedì 4 giugno, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Ancora esteri in apertura di giornale. Un casco blu della missione UNIFIL è stato ucciso nel sud del Libano dopo che un colpo di mortaio ha colpito una posizione. Altri due militari della missione ONU risultano feriti. La Farnesina esclude che ci siano italiani coinvolti nell'attacco avvenuto nel settore est, dove non ci sono connazionali. Il raid è avvenuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, raggiunta dopo colloquio internazionale a Washington, riferiscono i media libanesi. La DF ha diffuso un avviso ai civili: non dirigetevi a sud del fiume, segnalando combattimenti ancora in corso. Secondo media locali, droni e attacchi avrebbero colpito diverse aree con ferite e danni alle infrastrutture. Nel mirino restano le posizioni di Hezbollah, che Israele continua a dichiarare obiettivi militari. Il leader supremo iraniano Khamenei in un messaggio dichiara: Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta, ora vogliono seminare dubbio, disperazione e divisione. E negli Stati Uniti la Camera dei Rappresentanti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Trump che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione è tuttavia adottata con quattro membri del Partito Repubblicano che si sono uniti ai democratici, in gran parte simbolica, poiché il capo della Casa Bianca può porre il veto sul provvedimento se questo ottenesse anche l'approvazione del Senato. Cambiamo argomento: la vicepresidente dell'Eurocamera Pina Picierno lascia il Partito Democratico a spiegarne le ragioni. In un'intervista al Foglio è stata la stessa Picierno: la casa dei riformisti non c'è più, non si può essere ambigui con il fascismo putiniano e gli estremismi, è ora di lavorare a qualcosa di nuovo per vincere le elezioni, ha sottolineato Picierno al quotidiano diretto da Claudio Cerasa. Fonti vicine alla vicepresidente del PE hanno spiegato all'Ansa che Picierno aderirà al Partito Democratico Europeo, dal quale il segretario Sandro Gozi, e che l'Eurocamera milita nel gruppo Renew. Un'ultima notizia in chiusura: pace fatta tra Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico. I due fratelli avrebbero raggiunto un accordo sul riassetto di Delfin, la cassaforte che, oltre ad essere la maggiore azionista di Luxottica, ha in mano la partecipazione finanziaria in MPS, Generali e Unicredit, rinunciando alle azioni legali annunciate negli ultimi giorni. Lo apprende l'Ansa da fonti vicine al quartogenito del fondatore di Luxottica, Leonardo Maria Del Vecchio, che esprimono soddisfazione per la ritrovata intesa con il primo figlio della madre, Nicoletta Zampilla, e del banchiere Paolo Basilico. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
1: Buonasera a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque. Questo è Slow Time, sono Lilia, come sempre vi saluto, vi accolgo con le braccia aperte nella nostra Slow Time, ragazzi. Saluto anche Angelo Moscar che ci ha tenuto compagnia fino ad ora e anche noi qui nella nostra puntata, durante quest'ora che passeremo insieme, ci divertiremo tantissimo davvero, questo è poco ma sicuro. Il divertimento è assicurato grazie alla musica che è sempre presente qui, non si ferma neanche per un secondo. Faremo dei saltoni nel passato, negli anni 70, 80, 90, i brani attuali pure li ascolteremo, ma solo di altissima qualità. Per cui se pensavate di non ascoltare abbastanza di musica, non è vero per niente. Ci saranno anche gli argomenti che condivideremo con voi, cari ascoltatori, che sono sempre molto curiosi. E poi ci saranno due appuntamenti con Radio Punto Classic all'interno della nostra puntata. La Radio Punto Classic ci regala sempre i successi degli anni 70. Allora ragazzi, che dire, possiamo iniziare subito a divertirci, perché oggi è giovedì. Già giovedì, meno male, ce l'abbiamo fatta, siamo sopravvissuti e quindi dobbiamo regalarci un bel brano. Che ne dite? Direi di sì. Il nostro primo brano è To Love Somebody, così si intitola. Holly Humberstone ce lo presenterà. Buon ascolto.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: È stato davvero un grande inizio con Holly Humberstone e To Love Somebody. E ora invece parliamo dell'essere umano. Eh sì, parliamo di noi ragazzi. Cosa vogliamo? Noi vogliamo sempre essere migliore, essere perfetti in ogni cosa. Ad esempio, in questa stagione vorremmo essere belli, snelli, sicuramente, visto che ormai abbiamo pochi vestiti addosso. Si va in spiaggia e lì ancora di più vorremmo fare una bella figura, in tutti i sensi. Quindi soprattutto in estate facciamo tanto sport, forse più di più che nelle altre stagioni. E chi ama andare in palestra, c'è chi preferisce una bella corsetta invece. Beh, con sto caldo non è così facile, eppure ho visto tante persone che lo fanno sempre, se che sia sole, pioggia, loro sono sempre fuori a fare la corsetta. Se vi piace andare a correre, la notizia che stiamo per svelare fa proprio per voi. Tra pochi minuti scopriremo un nuovo modo di correre. Come si fa ad inventare un nuovo modo di correre?

Eccolo qua, il nostro primo appuntamento con Radio.Classic, come promesso. E cosa ci ha regalato? Ci ha regalato una meraviglia di KC and the Sunshine Band, Please Don't Go, ovviamente il brano degli anni 70. E in estate, siamo in estate ormai, dai, si può anche dirlo, in estate vediamo tante persone in giro che fanno le corsette, ma io mi domando sempre, come fanno ragazzi con tutto sto caldo? Sicuramente perché sono spinti dall'obiettivo di mantenere la loro forma fisica, rimanere belli snelli, e comunque dobbiamo fare complimenti a queste persone, tanto di cappello davvero. Io al massimo quello che posso fare con caldo così sono le camminate, ma c'è questo nuovo modo di correre che mi ha incuriosita. È un modo di correre diverso da quello classico, lo ha inventato il ricercatore giapponese Katsunori Oba e si chiama Edo Running Style. Giusto per dirvi, ci ha lavorato 10 anni su questo stile di corsa. Com'è diverso da quello classico? Allora, il corpo non è frontale innanzitutto, ma un po' di lato, inclinato, e la postura deve essere un po' in avanti nello stesso tempo. Le braccia seguono un movimento rotatorio e si muovono contemporaneamente. I passi devono essere piccoli e rapidi. Ci sono un po' di cose da ricordare, quindi è più che altro da coordinare, che immagino che non sia facile. Secondo il ricercatore, l'obiettivo di questa corsa è lo sviluppo della resistenza, ma il consumo è minore di energie, quindi però sembra proprio che è abbastanza faticoso comunque come allenamento, non trovate? In ogni caso va provato, prova a farlo anch'io, forse poi vi dico

0: un altro successo, sono successi qui su Radio Punto. Naturalmente abbiamo ascoltato Pasadenas e il loro Tribute, il brano degli anni 80, fa parte del loro album di debutto del 1988. E mamma mia, che brani. E questo è stato un gruppo inglese, come dicevamo appunto, dei Pasadenas, ed è un vero piacere ascoltarlo qui su Radio Punto. E comunque la corsetta vi piace correre? Adesso in estate è un po' difficile, con caldo ovviamente, lo sappiamo, è meglio una palestra magari, tapis roulant con l'aria condizionata, ma abbiamo parlato di un nuovo modo di correre, il modo che ha inventato il ricercatore giapponese, e lui ci ha lavorato per ben 10 anni per inventare questo nuovo modo di correre. E comunque abbiamo scoperto che ci sono un po' di cose da coordinare e da ricordare di fare. Innanzitutto il corpo non deve essere frontale ma un po' di lato, la postura deve essere un po' in avanti, le braccia devono seguire un movimento rotatorio e devono muoversi contemporaneamente, e poi i passi devono essere piccoli e rapidi. Il suo obiettivo, l'obiettivo di questa corsa dovrebbe essere sviluppo della resistenza, ma il consumo minore di energia. Ma comunque abbiamo detto, se i passi devono essere piccoli e rapidi, anche l'energia dovrebbe essere alla grande, insomma, ci si brucierebbero tante calorie, almeno questa è la speranza, perché altrimenti anche lo facciamo a fare, no? Comunque lo facciamo anche per rimanere in salute, ma anche questo è tra gli obiettivi principali, diciamo, rimanere belle snelle, visto che siamo in estate e tra poco magari tutti saremo in spiaggia. Allora, amici miei, su questa nota, pensando al mare, alle spiagge, noi dobbiamo fermarci solo per qualche istante. Ci sentiamo tra pochissimo e ascoltiamo Infotraffico AC Lombardia. A dopo.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buonasera, lunghe code sulla 9 Milano Chiasso tra Chiasso e Como Centro nei due sensi di marcia. Incolonnamenti poi sulla Milano Meda tra la tangenziale nord di Milano e Varedo verso Meda. Altre code sulla Milano Lecco, sempre dalla tangenziale nord fino a Lissone in direzione Lecco. Incolonnamenti sull'asse interurbano di Bergamo attorno all'ospedale Giovanni XXIII e l'aeroporto. Altre code dalla Grassobbio e Brusaporto. File anche sul percorso urbano della 4 tra Pero e Cormano in direzione Venezia, e code all'altezza di Monza Sant'Alessandro in direzione Torino, lunghe file a tratti sulle tangenziali di Milano. Per quanto riguarda i lavori, ricordiamo questa notte la chiusura della tangenziale nord dalle 23 alle 5 tra Bollate e il bivio per la 8 dei Laghi in direzione Rho. Bene, è tutto, grazie per averci ascoltato.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Slow Time, dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

Ma quanto è simpatico questo brano, infinitamente. Farfalle, sì sì, è proprio lui, è proprio lui. San Giovanni, tra l'altro questo è il brano di Sanremo del 2022, ben quattro anni fa ormai. Quanto, come vola il tempo, ragazzi, quando ci si diverte. Ma la bella notizia è che Slow Time ancora ci sarà, perché abbiamo appena aperto la nostra seconda parte. Sono Lilia e vi ricordo, se volete ascoltarci in tutto il mondo, andate sul nostro sito, perché è molto facile e veloce e potete ascoltarci sia in audio che in video. Se cliccate sull'iconcina che vi uscirà subitissimo a sinistra, ci ascolterete in audio quella a destra, in video cercateci anche sulle frequenze FM 89.1, 88.8 e 88.15, oppure in DAB Plus in tutta Lombardia, per cui non potete scappare, anzi lo facciamo per voi, perché vi facciamo ascoltare tanta bella musica. A proposito di bella musica, è arrivato il momento di Radio Punto Classic, il nostro secondo appuntamento della nostra puntata di oggi. Porterà come sempre un successo degli anni 70, e allora buon ascolto e buon divertimento.

Stop When You Do What You Do. Questo è stato il successo degli anni 70 che ha portato Radio.Classic. Linda and the Funky Boys sono i musicisti molto bravi e abbiamo avuto l'occasione di ascoltare il loro brano, perché è sempre una goduria, un piacere, sempre qui su Radio. Le notizie non possono essere sempre belle, purtroppo lo sappiamo, però qui su Radio Punto vi portiamo solo quelle belle, o almeno quelle che fanno ridere, perché siamo qui apposta per farvi stare bene e tirarvi sul morale se serve. Per cui la notizia che stiamo per discutere è sicuramente divertente, o meglio, quello che è successo sicuramente ha fatto divertire i clienti della pompa di benzina in questione. E il gestore di questa pompa di benzina si è divertito un po' meno. Pensate che ad oggigiorno, nell'era tecnologica, basta un piccolo errore nei sistemi informatici e succede un casino. Tra poco scopriremo insieme le conseguenze di un errore nel sistema della gestione di questo benzinaio. A dopo, restate.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

Il brano di Finley Quay, Sunday Shining, ci ha riportato indietro negli anni 90, perché ci sta alla grande, perché noi ascoltiamo qui i brani degli anni 70, 80 e anche 90. Ma ora vi porto al benzinaio, ragazzi, stavolta in un luogo un po' quotidiano, per farvi scoprire questa notizia, appunto. È successo al benzinaio di Avalengo in Alto Adige. A quanto pare, per colpo di un guasto elettronico, il prezzo della benzina appariva sbagliata, 0,99 al posto di 1,99 al litro. È una grossa differenza, infatti. E come risultato, questa pompa di benzina è stata presa d'assalto da tantissimi automobilisti, ovviamente. Non solo hanno fatto il pieno, ma alcuni perfino hanno riempito delle taniche di scorta. A peggiorare la situazione è il fatto che è la ghost station e non c'è nessun personale, tutto self-service, e quindi il gestore si è accorto di quello che è successo solo dopo che la benzina era tutta esaurita. Infatti ha perso circa 10.000 euro per colpa di questo errore tecnico. Mamma mia, ma la vera domanda è: di chi è veramente la colpa? Dicono che i prezzi vengono messi da un servizio di teleassistenza dalla sede centrale, ma non lo sappiamo come andrà gestita la situazione all'interno dell'azienda. Per ovvi motivi gli automobilisti non hanno segnalato nessun errore. Certo, ci dispiace per la perdita dell'azienda, della stazione di benzina. D'ora in poi staranno attenti con l'uso delle tecnologie, o almeno speriamo per loro.

0: Abbiamo appena ascoltato la canzone famosissima e romanticissima di Michael Bolton, How Can We Be Lovers, degli anni 80. Sì, siamo volati nel 1989-90, perché comunque le date sono un po' diverse in base al paese dove è uscito questo brano. È una canzone scritta da lui stesso, tra l'altro, perché lui è cantautore, Michael Bolton, anche da Diane Warren e Desmond Child. È pubblicata appunto in America nel 1990 dalla Columbia Records come terzo singolo estratto dal sesto album in studio di Bolton, Soul Provider, del 1989, e ha fatto tanto successo ed è per quello che lo ricordiamo sempre qui su Radio Punto. Amici, quello che è successo al benzinaio di Avalengo in Alto Adige è una situazione che comunque è un po' divertente, ma non così tanto per i gestori, per l'azienda che gestisce questo benzinaio, insomma, perché purtroppo loro hanno perso 10.000 euro per un errore del sistema, che qualcuno ha messo il prezzo sbagliato, il prezzo per la benzina sbagliato, perché comunque i prezzi si mettono dalla sede centrale, e come risultato il prezzo 0,99 al posto di 1,99 al litro. E ovviamente gli automobilisti, appena visto questo prezzo così basso, hanno preso d'assalto questa stazione di benzinaio, di benzina. E poi alla fine, siccome è la stazione senza personale, il gestore se ne è accorto solo quando la benzina era esaurita ormai, perché c'è chi ha riempito addirittura le taniche di scorta. Purtroppo con queste cose tecnologiche, come dicevamo, la tecnologia ci aiuta ogni tanto, ma ogni tanto ci fa dei disastri, quindi siamo sempre noi che dobbiamo stare molto attenti. Amici, su questa nota dobbiamo salutarci, la nostra puntata è arrivata alla fine. Io sono Lilia, vi auguro buon proseguimento di questa serata e noi ci sentiamo domani sempre qui su Radio Punto dalle ore 18. A domani, ciao!
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.

0: e 57 minuti.
1: Ucciso un casco blu nel sud del Libano, due i feriti. Stati Uniti, Camera approva il ritiro delle truppe dall'Iran. PCR non lascia il PD, la casa dei riformisti non c'è più, la vicepresidente del Parlamento UE aderirà al PDE. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura di giornale. Un casco blu della missione UNIFIL è stato ucciso nel sud del Libano dopo che un colpo di mortaio ha colpito una posizione. Altri due militari della missione ONU risultano feriti. La Farnesina esclude che ci siano italiani coinvolti nell'attacco avvenuto nel settore est, dove non ci sono connazionali. Il raid è avvenuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, raggiunta dopo colloquio internazionale a Washington, riferiscono i media libanesi. La DF ha diffuso un avviso ai civili: non dirigetevi a sud del fiume, segnalando combattimenti ancora in corso. Secondo media locali, droni e attacchi avrebbero colpito diverse aree con ferite e danni alle infrastrutture. Nel mirino restano le posizioni di Hezbollah, che Israele continua a dichiarare obiettivi militari. Il leader supremo iraniano Khamenei in un messaggio dichiara: Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta, ora vogliono seminare dubbio, disperazione e divisione. E negli Stati Uniti la Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Trump che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione è tuttavia adottata con 4 membri del Partito Repubblicano che si sono uniti ai democratici, in gran parte simbolica, poiché il capo della Casa Bianca può porre il veto sul provvedimento se questo ottenesse anche l'approvazione del Senato. Cambiamo argomento: la vicepresidente dell'Eurocamera Pina Picierno lascia il Partito Democratico a spiegarne le ragioni. In un'intervista al Foglio è stata la stessa Picierno: la casa dei riformisti non c'è più, non si può essere ambigui con il fascismo putiniano e gli estremismi, è ora di lavorare a qualcosa di nuovo per vincere le elezioni, ha sottolineato Picierno al quotidiano diretto da Claudio Cerasa. Fonti vicine alla vicepresidente del PE hanno spiegato all'ANSA che Picierno aderirà al Partito Democratico Europeo, dal quale il segretario Sandro Gozi, e che l'Eurocamera milita nel gruppo Renew. Un'ultima notizia in chiusura: pace fatta tra Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico. I due fratelli avrebbero raggiunto un accordo sul riassetto di Delfin, la cassaforte che oltre ad essere la maggiore azionista di Luxottica ha in mano la partecipazione finanziaria in MPS, Generali e Unicredit, rinunciando alle azioni legali annunciate negli ultimi giorni. Lo apprende l'ANSA da fonti vicine al quartogenito del fondatore di Luxottica, Leonardo Maria Del Vecchio, che esprimono soddisfazione per la ritrovata intesa con il primo figlio della madre, Nicoletta Zampilla, e del banchiere Paolo Basilico. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buonasera, sulla 8 Milano Varese si sta in coda tra il bivio con la 4 e Fiera Milano, proseguendo file tra Rese e Lainate verso Varese. I colonnamenti sulla Milano Meda tra la tangenziale nord di Milano e Varedo in direzione Meda. File a tratti sul percorso urbano della 4 tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia e all'altezza di Monza Sant'Alessandro andando in direzione Torino. Lunghe file sulla tangenziale nord di Milano tra la vecchia Valassina e Monza in direzione della tangenziale est. I colonnamenti anche sull'asse interurbano di Bergamo tra l'ospedale Giovanni XXIII e Brusaporto in questa direzione. Per quanto riguarda i lavori, vi ricordo questa notte la chiusura della tangenziale nord di Milano dalle 23 alle 5 tra Bollate Novate e il bivio per la 8 in direzione Rho. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Qualsiasi cosa tu faccia sarà insignificante, ma è molto importante che tu lo faccia. Gandhi.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Noi che sapevamo che oramai era pronta la cena perché c'era Happy Days.

0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevi Meteo.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, a un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando una rapida perturbazione determinerà tra mattinata e primo pomeriggio ancora variabilità sul nord-est e sulle regioni centrali, con qualche improvviso piovasco o lo scoppio di qualche rapido rovescio a sfondo temporalesco. Poi in serata migliora dappertutto. Per quanto riguarda la giornata di sabato, poi prevediamo un aumento della pressione atmosferica con generale stabilità un po' dappertutto. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: L'antica saggezza della nonna trova nella scienza una spiegazione elegante. L'acqua salata non è solo un disinfettante, ma agisce grazie all'osmosi per ridurre rapidamente il gonfiore. In una soluzione salina ipertonica, più concentrata all'esterno delle cellule, l'acqua viene richiamata fuori dalle cellule stesse, alleviando il rigonfiamento e il fastidio. Il principio è semplice. L'acqua si sposta spontaneamente attraverso una membrana semimpermeabile da una zona a minore concentrazione di sale a una più concentrata, cercando un equilibrio. Basta un esperimento casalingo con una patata immersa in una soluzione salina per vedere visivamente questo fenomeno. La parte a contatto con il sale si sgonfia perché l'acqua cellulare è uscita. Questo piccolo gesto domestico, tramandato da generazioni, si rivela un perfetto alleato della salute. Un rimedio naturale che unisce tradizione e principio scientifico con un effetto concreto e immediato.

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Tra il 13 e il 17 gennaio 1985 una depressione centrata sul Mar di Corsica provocò quella che ancora oggi ricordata a Milano come la nevicata del secolo o la nevicata del 1985. A Milano, in una sola nevicata che durò oltre 72 ore, caddero tra i 70 e i 90 centimetri di neve. Le scuole in Lombardia rimasero chiuse per una settimana.

0: Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Esteri in primo piano. Un casco blu della missione UNIFIL è stato ucciso nel sud del Libano dopo che un colpo di mortaio ha colpito una posizione. Altri due militari della missione ONU risultano feriti. La Farnesina esclude che ci siano italiani coinvolti nell'attacco avvenuto nel settore est, dove non ci sono connazionali. Il raid è avvenuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, raggiunta dopo colloquio internazionale a Washington, riferiscono i media libanesi. La DF ha diffuso un avviso ai civili: non dirigetevi a sud del fiume, segnalando combattimenti ancora in corso. Secondo media locali, droni e attacchi avrebbero colpito diverse aree con ferite e danni alle infrastrutture. Nel mirino restano le posizioni di Hezbollah, che Israele continua a dichiarare obiettivi militari. Il leader supremo iraniano Khamenei in un messaggio dichiara: Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta, ora vogliono seminare dubbio, disperazione e divisione. E negli Stati Uniti la Camera dei Rappresentanti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Trump che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione è tuttavia adottata con 4 membri del Partito Repubblicano che si sono uniti ai democratici, in gran parte simbolica, poiché il capo della Casa Bianca può porre il veto sul provvedimento se questo ottenesse anche l'approvazione del Senato. Cambiamo argomento. La vicepresidente dell'Eurocamera Pina Picierno lascia il Partito Democratico a spiegarne le ragioni. In un'intervista al Foglio è stata la stessa Picerno: la casa dei riformisti non c'è più, non si può essere ambigui con il fascismo putiniano e gli estremismi, è ora di lavorare a qualcosa di nuovo per vincere le elezioni, ha sottolineato Picerno al quotidiano diretto da Claudio Cerasa. Fonti vicine alla vicepresidente del PE hanno spiegato all'Ansa che Picerno aderirà al Partito Democratico Europeo, dal quale il segretario Sandro Gozi, e che l'Eurocamera milita nel gruppo Renew. Un'ultima notizia in chiusura: pace fatta tra Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico. I due fratelli avrebbero raggiunto un accordo sul riassetto di Delfin, la cassaforte che oltre ad essere la maggiore azionista di Luxottica in mano la partecipazione finanziaria in MPS, Generali e Unicredit, rinunciando alle azioni legali annunciate negli ultimi giorni. Lo apprende l'Ansa da fonti vicine al quartogenito del fondatore di Luxottica, Leonardo Maria Del Vecchio, che esprimono soddisfazione per la ritrovata intesa con il primo figlio della madre, Nicoletta Zampilla, e del banchiere Paolo Basilico. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevi Meteo.
2: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, a un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando una rapida perturbazione determinerà tra mattinata e primo pomeriggio ancora variabilità sul nord-est e sulle regioni centrali, con qualche improvviso piovasco o lo scoppio di qualche rapido rovescio a sfondo temporalesco. Poi in serata migliora dappertutto. Per quanto riguarda la giornata di sabato, poi prevediamo un aumento della pressione atmosferica con generale stabilità un po' dappertutto. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben ritrovati. Sulla 8 Milano Varese, rallentamenti tra il bivio con la 4 e Fiera Milano, proseguendo tra Arese e Lainate in direzione Varese. Restano gli incolonnamenti invece sulla Milano Meda tra la tangenziale nord e Varedo verso Meda. Fili a tratti anche sul percorso urbano della 4 tra Cormano e Sesto San Giovanni andando in direzione Venezia. Incolonnamenti poi sull'asse interurbano di Bergamo tra Seriate e Brusaporto in questa direzione. Per quanto riguarda i lavori, vi ricordo stanotte la chiusura della tangenziale nord di Milano dalle 23 alle 5 tra Bollate e il bivio per la 8 dei Laghi in direzione Ro. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto, buon viaggio.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Colui che chiede è stupido per un minuto. Colui che non chiede è stupido per tutta la vita. Confucio.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: qualche punto, semplicemente ovunque.
1: Lou Reed, oltre ad essere un grande cantautore statunitense, è stato un poeta urbano, voce graffiante, icona rock eterna. Lui stesso narrava che i suoi genitori lo sottoposero ad elettroshock negli anni dell'adolescenza a causa della sua depressione ed ansia cronica, manifestatesi durante il suo primo anno al college.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: La storia infinita. Di certo ricorderete questo film, ricco di elementi di fantasia, ma forse non sapete che nella scena in cui tutto il popolo di Fantasia si riunisce alla Torre d'Avorio, il regista si è divertito ad inserire tra i personaggi anche i già conosciuti E.T., Yoda e persino Topolino.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

0: posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Zoffa, Collovati, Scirea, Gentile, Cabrini, Oriali, Bergomi, Tardelli, Conti, Graziani, Paolo Rossi, Causio, Altobelli. L'11 luglio 1982 va in scena la finale tra Germania Ovest e Italia, che si conclude con l'indimenticabile 3-1.

0: 55 minuti.
1: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
2: Ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Un casco blu della missione UNIFIL è stato ucciso nel sud del Libano dopo che un colpo di mortaio ha colpito una posizione. Altri 2 militari della missione ONU risultano feriti. La Farnesina esclude che ci siano italiani coinvolti nell'attacco avvenuto nel settore est, dove non ci sono connazionali. Il raid è avvenuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, raggiunta dopo colloquio internazionale a Washington, riferiscono i media libanesi. La DF ha diffuso un avviso ai civili: non dirigetevi a sud del fiume, segnalando combattimenti ancora in corso. Secondo media locali, droni e attacchi avrebbero colpito diverse aree con ferite e danni alle infrastrutture. Nel mirino restano le posizioni di Hezbollah, che Israele continua a dichiarare obiettivi militari. Il leader supremo iraniano Khamenei, in un messaggio, dichiara: Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta, ora vogliono seminare dubbio, disperazione e divisione. E negli Stati Uniti la Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Trump che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione è tuttavia adottata con 4 membri del Partito Repubblicano che si sono uniti ai democratici, in gran parte simbolica, poiché il capo della Casa Bianca può porre il veto sul provvedimento se questo ottenesse anche l'approvazione del Senato. Cambiamo argomento: la vicepresidente dell'Eurocamera Pina Picierno lascia il Partito Democratico. A spiegarne le ragioni in un'intervista al Foglio è stata la stessa Picierno: la casa dei riformisti non c'è più, non si può essere ambigui con il fascismo putiniano e gli estremismi, è ora di lavorare a qualcosa di nuovo per vincere le elezioni, ha sottolineato Picierno al quotidiano diretto da Claudio Cerasa. Fonti vicine alla vicepresidente del PE hanno spiegato all'Ansa che Picierno aderirà al Partito Democratico Europeo, dal quale il segretario Sandro Gozi, e che l'Eurocamera milita nel gruppo Renew. Un'ultima notizia in chiusura: pace fatta tra Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico. I 2 fratelli avrebbero raggiunto un accordo sul riassetto di Delfin, la cassaforte che, oltre ad essere la maggior azionista di Luxottica, ha in mano la partecipazione finanziaria in MPS, Generali e Unicredit. Annunciato negli ultimi giorni, lo apprende l'Ansa da fonti vicine al quarto genito del fondatore di Luxottica, Leonardo Maria Del Vecchio, che esprimono soddisfazione per la ritrovata intesa con il primo figlio della madre, Nicoletta Zampilla, e del banchiere Paolo Basilico. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: mette Franco
1: all'autoradio,
0: Dante e Fabrizio.
1: Buona pedalata a tutti, ragazzi.
2: E ciao a tutti, ragazzi, ben ritrovati. Dopo 15 giorni ci ritroviamo ancora. Musica dell'ammiraglia questa sera. Formazione senza la regia Fabrizio, ma grazie alla grandissima Laura. Questa sera riusciamo a fare una grande puntata.
1: Abbiamo una regia bionda e quindi
2: grazie Laura.
3: E ce ne accorgeremo durante la puntata.
1: Ho letto che c'è stato un gran raduno delle sosie di Marilyn da qualche parte, quindi anche noi oggi.
3: Avevo il paglio. Non potevi.
2: Era impegnatissima col paglio. Infatti questa sera, oltre a parlare di musica, e continueremo con i temi delle ultime puntate, quindi con i festival rock lungo lo stivale italiano, inizieremo a parlare del palio e poi anche di ciclismo e di altri sport, con l'intervento del nostro ormai esperto Severino che attende la nostra telefonata. Quindi direi che possiamo cominciare subito con il primo pezzo, Laura. Il pezzo arriva dal Flower Festival, anzi arriverà, perché il Flower Festival ci sarà a fine giugno e metà luglio.
1: È un pezzo in futuro anteriore.
2: Esatto, futuro anteriore. a Collegno con la partecipazione di tantissimi musicisti italiani. Noi, come per prassi, abbiamo scelto uno dei tanti brani che verranno sicuramente presentati a questo festival. Nel caso specifico è il mitico Caparezza, che ci presenta un brano che a me piace tantissimo, davvero, perché se lo ascolti, Franco, nelle sue parole parla tanto di noi.
3: E allora lo ascoltiamo insieme qui in diretta a Radio Punto.
4: Ottobre.

0: come la musica elettronica, un pezzo bellissimo che parla tanto di
1: insomma, di vecchiaia. Quindi sei vecchio come la musica elettronica, anch'io sono vecchio.
0: Cioè,
1: noi siamo vecchi, noi due. E invece abbiamo di là la nostra Marilyn, ragazzina, che è una giovane ragazzina che è venuta qua a farci la badante stasera.
2: E infatti io ieri sera sono andata al concerto punk dei vecchi, però. Dei vecchi Pancreas, sempre fantastici.
0: Ecco, cane, ancora sono in giro, sono
2: sempre migliori. Migliorano di anno in anno. Sai che mi piacciono di più adesso che all'epoca?
0: Pensa un po'. Tanto c'è ancora Castelli, non c'è più, vero? Te lo ricordi?
2: No, io guarda, cioè, sono così, non sono giovane, ma non sono neanche così vecchia, per cui Castelli è rimasto nella mitologia, non ho mai capito nemmeno se esiste, se ha una forma.
0: No, esiste, perché me lo ricordo. Sono andato in gita con lui al liceo, figurati.
2: E sei anche sopravvissuto a questa figurati. Cosa.
0: Va bene, va bene. Comunque pezzo bellissimo, Franco, valeva la pena ascoltarlo. Frankie, allora a Legnano in questo weekend,
1: diciamo che puntata Ponte, un po' speciale, perché Legnano c'è stato l'evento del Paglio, noi non siamo riusciti a fare la puntata settimana scorsa per problemi di maltempo,
0: esatto, ecco. Perché Fabrizio è rimasto bloccato nel diluvio universale,
1: dal gran caldo si è arrivata la grandine, esatto. Quindi siamo
0: vabbè. Ma noi abbiamo la grande intervistatrice, ecco, di chiunque, ha intervistato la qualunque.
2: Della qualunque.
0: Era una macchina da guerra domenica durante il Paglio.
2: Con questi simpatici 50 gradi.
0: Esatto, sotto un caldo torrido pazzesco, sudavamo come dei matti, però è stato un bel Paglio, Laura.
2: Beh, allora, adesso che non sono più in par condicio lo posso dire, cioè che la mia contrada ha vinto tutto, ha vinto Provaccia, Paglio, negli anni degli 850 anni della battaglia siamo tornati ad avere il primato delle vittorie, Ciaone a Legnarello, con San Magno qui che ne aveva 12, che se avesse vinto saremmo state tutte e tre, cioè è stata perfetta.
0: È stato, però devo dire che anche, non so se sai Franco, quest'anno correvano i cavalli mezzo sangue, e devo dire che dalla Provaccia al Palio tutte gare combattutissime, e questo secondo me ne ha beneficiato tantissimo la spettacolarità del Palio, direi.
2: Ma assolutamente sì, e poi non dimentichiamo che il fatto di avere comunque mezzo sangue ci ha riportato all'interno di tutti i circuiti dei Pagli, esatto, italiani, e alle prove che ci sono state di avvicinamento non abbiamo mai visto 300-400 persone la domenica dare un'occhiata ai cavalli del Palio, esatto. Per cui insomma questo è per qualcuno un mezzo passo indietro, ma secondo me è propedeutico farne tre in avanti.
0: Assolutamente sì.
1: Visto che avete toccato un tema tecnico, sì, spiegatelo la differenza che c'è tra un puro sangue e mezzo sangue a livello non di, cioè,
0: a livello
1: cosa
0: di
1: cambia
0: a livello di prestazioni,
1: perché
0: abbiamo
1: è stato
0: scoperto
1: fatto, avete abbia... anche due o tre interventi, eh
0: sì, certo, però a livello di prestazioni abbiamo scoperto che i mezzo sangue fino all'ultimo giro non è mai detta l'ultima parola.
2: Sì, c'è un po' il mito del quinto giro quest'anno, esatto. Al quinto giro può accadere di tutto.
1: Comunque quando vi ho fatto la domanda tecnica ho visto lo smarrimento nei vostri occhi, per cui siccome io una sera sono stato di fianco a un esperto di Paglio che ho parlato due ore della differenza tra mezzo sangue e puro sangue, e io a un certo punto me lo sono anche dimenticato esatta differenza.
2: Io sono convinto,
1: volevo sapere da voi se...
2: Guarda, sono convinta che i due terzi delle persone che erano sugli spalti non sanno la differenza tra, esatto, coda e muso, però il Paglio è tante cose, tra cui anche tutta la bellezza sportiva della
0: comunque abbiamo scoperto che rendono il Paglio più spettacolare, quindi va benissimo così, eh? Allora andiamo avanti con la musica, Laura, passiamo a un altro festival mitico, il Festival di Collisioni, che una volta si svolgeva essenzialmente a Barolo e quest'anno per gli eventi più importanti è stato spostato in una importante piazza di Alba, la piazza Medford. Il concerto più importante del Collisioni Festival quest'anno è quello di Ben Harper, che suonerà appunto uno dei tanti suoi, voglio dire, insieme al suo gruppo The Innocent Criminals, yeah. Noi ci ascoltiamo su Ben Harper ci ascoltiamo un pezzo di Diamond on Inside, un pezzo del 2003, è un po' datato, comunque sempre bellissimo, il concerto è assolutamente da vedere perché Ben Harper dal vivo è super, assolutamente super, e quindi Laura a te.
2: Vado, alzo il volume.

0: Ecco, interveniamo perché noi dobbiamo ricordare una cosa molto importante, che Radio Punto è semplicemente ovunque, e addirittura stasera noi salutiamo Fabrizio che ci sta ascoltando Radio Punto da Amburgo.
1: Ciao Fabri.
0: Germania.
1: Ciao.
0: Ecco. Quindi,
1: Germania,
0: quindi vuol dire che siamo internazionali come Radio Punto.
2: Assolutamente sì, ma anche come Paglio, Dante, lo dicevamo un po' qualche minuto fa.
1: Esatto.
2: No? Perché? Perché il Paglio di Legnano è sbarcato, guarda caso, proprio grazie ad una radio, anche in Germania. È stato intervistato il Cavaliere del Carroccio, che tra l'altro, apro e chiudo parentesi, l'ho visto domenica distrutto, mi ha detto la sfilata è da 10, la sfilata è da 10. Io credo di non averlo mai sentito così soddisfatto, perché lui è una persona molto precisa, e appunto Andrea Monaci è stato intervistato, adesso io già con il tedesco ci mangio tutti i giorni, dalla Westdeutsche Rundfunk, penso che sia la radio.
0: Pare sia stato intervistato da un discendente di Federico Barbarossa.
2: No, da parte di una giornalista di Düsseldorf, tale Edda da Müller, con 4 M.
1: Oh, ma, che ci faceva da quelle parti il nostro...
2: Dovunque Legnano.
0: Vedi.
1: Benissimo, quindi ormai il Paglio ha valicato i confini dell'Alto Milanese alla grandissima, anche perché abbiamo avuto la partecipazione del ministro Giorgetti allo stadio, siamo andati a trovare Mattarella a Roma, c'è stato
0: Federico Barbarossa intervistato,
1: Barbarossa, c'è stato il conio della moneta dell'850esimo, la zecca di Stato, insomma una serie di eventi incredibili per questo 850.
2: E poi lo ricordiamo per chi magari si fosse perso il Paglio, intanto tutta la diretta dello streaming di tutta la provaccia di tutto il Paglio è sui canali YouTube del Paglio di Legnano, e per chi volesse un sunto, un highlights, sabato mattina alle 11.25 su Rai 3, ma in diffusione nazionale, ci sarà un approfondimento dedicato al Paglio di Legnano, che è stato anche al centro del TG3 in questi giorni.
1: Bellissimo.
0: Ecco. Per tornare invece al tema di prima, tra puro sangue e mezzo sangue, la butto lì un po' per lo sport. Se il mezzo sangue, che in teoria dovrebbe essere il meno sprintosi, insomma un po' di qualità un attimo inferiore, hanno reso bello il Paglio perché c'era equilibrio, ma allora perché noi compriamo i calciatori di tanti soldi? Facciamo giocare i calciatori di Serie B, spendiamo meno, abbiamo le partite più equilibrate.
1: E ci divertiamo di più.
0: Giusto?
1: Questa
0: è una buona proposta.
1: È un'idea.
2: E tu prova a dare la maglia della nazionale a un giocatore di Serie B e vedi se non ti arriva ai mondiali.
1: Beh, questo hai ragione, però ho visto la partita ieri sera, un pezzetto di partita con i ragazzi dell'Under 21 contro il Lussemburgo.
0: Se è l'equilibrio che fa spettacolo,
1: ma vedremo.
0: Te devi giocare equilibrato.
1: Se cresceranno a dovere sti ragazzi, va? Va bene, andiamo avanti con la musica allora, e andiamo a casa nostra, perché qua parliamo del Rugby Sound Festival dal 2 al 18 di luglio. Un evento storico, direi, perché tutti gli anni si rinnova, tutti gli anni dei grandissimi nomi, e noi quest'anno tra i grandissimi nomi che parteciperanno appunto al Rugby Sound Festival abbiamo scelto quello che mi fa impazzire da sempre, ed è Elio e le storie tese.
2: Un altro brano epico. La scaletta, lo ricordiamo, la decideranno gli ascoltatori e il pubblico, per cui basta andare sui canali social e sul sito di Elio e le storie tese e sarà il menù alla carta.
1: Fantastico.
2: Quindi potete scegliere canzoni.
1: Solo uno come lui poteva inventarsi una roba del genere.
2: Soprattutto dobbiamo fare assolutamente tutti i follower a votare questo brano, che
1: esatto.
2: È stupendo. Lo annunci tu, Dante?
1: Sì, è Born to Be a Bramo, un brano incredibile, lancialo pure perché poi magari non parliamo.
2: Vedi, già l'ho sbagliato, pronti via. Ho sbagliato la scheda. Ma perché io ho sbagliato?
0: È perché alla carta sei andata.
2: Deve essere questo che mi ha fregato. Allora adesso però lo ribecco, al netto di tutti gli insight pubblicitari.
1: È un insieme di 3-4 pezzi storici italiani, meravigliosi. Anzi, direi sì, 4 perché poi, anzi 3 perché poi gli altri 2 sono americani, ma comunque ascoltatevelo tutto perché
2: eccolo,
1: è stupendo.
2: È qua.

0: Io mi rendo conto che è un delitto sfumare così il nostro Elio, anche perché Dante se l'è ballata tutta in modo anche abbastanza imbarazzante. Per fortuna chi ha l'app ti ha anche visto.
1: No, ma tu devi sapere che lui era un solista nei cori, era un solista nei cori di chiesa, infatti si è visto che ha espresso
0: parola di aver.
2: Le so ancora tutte.
1: Potresti aggiungere anche questo pezzo che non è mai sentito nei CD, ma viene lo lasciamo perdere.
2: Evito questo.
0: Vabbè, io chiederò però l'aiuto della giuria, dal pubblico internazionale, perché abbiamo in collegamento il nostro Fabrizio.
2: Ciao Fabri.
3: Eccomi. Allora, mi raccomando, l'app di Radio Punto per sentire anche al di fuori della Lombardia. Purtroppo non ho potuto vedere Dante che ballava, ma l'ho già visto tante volte, per cui fa niente.
2: Stavo anche cantando a squarciagola, Fabri.
3: Quello lo stavo facendo anch'io, perché devo dire che le parole me le ricordo anch'io dai tempi dei canti dell'oratorio.
1: Sento che è la voce un po' roca, si vede che hai urlato troppo perché
2: non l'hanno ancora arrestato in aeroporto.
0: Ma è un attimo.
3: Aeroporto di Monaco.
2: Ma sei in giro per lavoro o per piacere?
3: Lavoro.
2: Ok, va bene.
3: Niente, grandissimi ritardi temporali, vabbè, quello che capita. Abbiamo avuto temporale anche a Milano settimana scorsa, per cui alla fine tutto sommato non è molto diverso. Se posso rubarvi 2 minuti, ne ho già raccontato un po' a Franco, ma io ho assistito, sono un po' indietro nella...
1: Sì, infatti.
3: Con lo sport.
2: Dai. Fabri, ti abbiamo perso.
0: Lo hanno arrestato davvero?
3: No, dicevo che ho già raccontato un po' a Franco, ma ho assistito al passaggio della tappa del Giro d'Italia, quella di Milano, con il circuito, perché passavano precisamente sotto casa mia. È stato carino. Poi ho fatto un giro tra i vari pullman del Giro d'Italia, ho visto qualche corridore. Avrei voluto intervistare qualcuno per Radio Punto, ma erano già presi dalle altre TV e non so come mai, ma sono andati con gli altri. Sarà per il prossimo anno, ci organizziamo meglio.
1: Stavi quasi intervistando Ainer Rubio, mi hai detto, solo che dopo...
3: Stavo quasi intervistando Ainer Rubio, perché ero al pullman della Movistar e c'era una TV colombiana che lo intervistava. Loro ho detto: adesso aspetto che finisca, te vado lì, faccio una domanda con il mio spagnolo un po' così approssimativo, ma mi avrebbe capito. E invece è corso sul pullman e sono andati via. Vabbè.
0: La giornalista colombiana era quella con i calzini strani.
3: Era un uomo.
0: Allora ho fatto il cambio quest'anno.
1: E gli puzzavano i piedi pure.
0: Perché lei è una presenza mitica.
3: Quello era un uomo, guarda, la fotografia non possiamo vederla, ma ti assicuro che era un uomo. I piedi non lo so, però era inconfondibile, non si poteva sbagliare. Niente, mi sto sentendo, bella trasmissione, bella cosa sul Paglio che ho visto, e ne approfitto anche per così ribadire un po' quello che ha detto prima Laura, con la diretta YouTube da Parigi, questo l'ho fatto domenica sera, per cui insomma... oramai li hanno dovunque.
2: Quando faranno le statistiche diventa matto, e lo veda.
0: Quest'anno secondo me è contento, ma anche perché insomma 850 anni non ce li hanno mica tutti.
2: Esatto. Va bene, Fabri. Noi ti salutiamo, ti aspettiamo giovedì prossimo.
3: Sì, speriamo, anzi sì, no, giovedì prossimo sì, non ho un programma in particolare.
1: Va bene,
2: ciao.
3: Con la trasmissione, la playlist la conoscevo già perché era la scorsa settimana, ascoltatela fino in fondo. Ciao a tutti.
2: Ciao Fabrizio. Allora, Laura, tu ti ricordi qualche nome dei partecipanti del Rugby Sound di Legnano?
0: Allora, intanto ti do la novità di oggi, perché la lineup si è arricchita del nome di Manu Chao, stato annunciato proprio oggi. Sicuramente partiamo con Tony Pitoni, che magari per quelli che ascoltano Caparezza e si sentono vecchi, non è un nome così risonante, però l'abbiamo visto tutti al Festival di Sanremo, dove ha conquistato la serata cover insieme a Dito nella Piaga, ed è comunque, che piaccia o meno, il fenomeno
2: di quest'anno. Assolutamente.
0: E sarà secondo me molto interessante vedere proprio la musica demenziale ma furba, quella intelligente, nel derby tra Tony Pitoni

0: per cui io ho un po' questa scommessa aperta se arriverà anche Willy Peyote. E poi ci saranno sicuramente le serate DJ set con gli amici di Radio DJ, con Teenager Dream, con i Finlay, il gruppo legnanese, insomma, così a memoria sono
1: Sfera
0: loro.
1: E basta.
0: No, Sfera e basta, quest'anno non c'è. Basta.
1: Non è basta, non c'è.
0: Quest'anno basta.
2: Butta la pasta, butta su la Sfera pasta. E basta.
1: Vabbè, ok.
2: Dai, cosa ci sentiamo adesso di bello?
1: Adesso andiamo dalle parti del nostro prossimo ospite. Andiamo in Friuli, a Gradisca di Sonzo, al Onde Mediterranee Festival, che si terrà tra il 22 luglio e il 2 di agosto. E insieme a tutti questi artisti ci ascoltiamo una delle mie cantanti preferite del momento, in assoluto una delle più brave, e sto parlando di John Thiel, che so che conosce bene anche Laura.
0: Sì, l'ho incrociata a Sanremo, le ho rubato un'intervista proprio molto on the road. Grande educazione, grande professionista, e ha un fascino, lo dico da donna,
1: sì.
0: Ha un fascino, un allure, sia quando parla e soprattutto quando si esibisce, che è pazzesca. Le avevo detto che il maestro Cosma l'aveva attenzionata e diceva che era l'artista più interessante di quel festival di Sanremo, e qualche mese dopo l'abbiamo ritrovato sul palco della Capital Jam, proprio Cosma insieme a John Thiel.
1: Un brano del 24 del 2024, Veleno, John Thiel.

0: E allora eravamo a Gradisca di Sonza, l'Arena Castello di Gradisca di Sonza, appunto il 2 di agosto ci sarà il concerto, ci sarà l'inizio, anzi è la fine direi, dell'Onde Mediterranee Festival, e quindi proprio per questa occasione abbiamo un vero friulano doc, e quindi in diretta dovremmo avere il nostro amico Severino.
1: Ciao ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao Seve.
2: Ciao Seve.
0: Come stai?
1: Sì, dai, abbastanza bene, abbastanza bene.

0: Hai mai visto il concerto a Gradisca di Sonzo?
1: No, un festival? Non sono mai stato.
0: Ecco, quest'anno secondo me dovresti andarci, perché ci sono dei nomi interessanti. Prova a vedere, poi magari ci riferisci.
1: Sì.
0: Sei tanto lontano da Gradisca di Sonzo?
1: Qua saranno 60 km da qua.
0: Dai, si può fare, su. È uno sforzo che puoi fare.
2: È tiro
0: in una
2: di schioppo.
0: Provaci. Provaci.
1: Poi, non so se sapete, ma qua in zona Splimbergo da 40 anni c'è il Folkfest.
0: Ah, che... sì. Anche un altro festival di quelli importanti.
1: Sì, tantissimi da almeno tutto. Ho visto anche gente americana, vi dicendo, concerti notevolissimi. Il centro era Splimbergo, adesso è diventato San Daniele, sennò viene fatto diffuso in tanti centri.
0: Bene.
1: Di cose molto molto carine, arrivano fino a Capodistria.
0: Quella.
1: Con questo
0: mitica Capodistria.
2: Copper Capodistria.
0: Copper.
1: Sì, esatto.
2: Ascolta Severino, tu questa sera come sempre sei esperto, lo sai all'ultimo momento, parlerai di tennis. Però in teoria settimana scorsa c'è stata, e noi non siamo riusciti a contattarti, la tappa, spero che tu ti sia un po' preparato, Gemeaux del Friuli, Piancavallo, 1976-2026, dedicata ai 50 anni del terremoto del Friuli, che tra l'altro era proprio praticamente le maglie del Giro d'Italia riportavano sempre questa scritta.
1: Sì, la partenza era da Gemona, che è stato il paese, oltre che l'epicentro è stato nella montagna su cui sorge Gemona, è stato anche il paese che ha avuto più morti quella volta. Circa il 40% delle morti del terremoto sono state a Gemona.
2: È stato un momento anche molto toccante, che sono partiti col minuto di silenzio e niente, non so se tu...
1: Sì, tra l'altro il ritrovo l'hanno fatto nella caserma dove il giorno del terremoto morirono 29 soldati. Siccome lì è zona di molte caserme e quindi tantissima gente di leva ha fatto la leva lì, lì fu proprio una strage quel giorno.
2: Tra l'altro Gemona, come anche Venzone, che sono stati tra i paesi più distrutti, ricostruiti, alcuni sono stati anche ricostruiti tenendo le pietre delle vecchie case, numerandole, adesso si vedono i numeri sulle pietre, insomma abbastanza una ricostruzione anche molto molto attenta di quello che
1: è stato. Venzone ha questa caratteristica, specialmente il Duomo di Venzone è stato ricostruito con questa tecnica clamorosa, perché poi è molto molto bello, proprio tutto costruito di sassi, tutto il paese.
2: Ecco, e per quanto riguarda la tappa, sei riuscito ad andare a vedere qualcosa?
1: No, non sono riuscito a vedere, l'ho vista per televisione la tappa, con l'arrivo ormai diventato storico di Piancavallo.
2: Doppio arrivo a Piancavallo, dove qua parlavamo prima di puro sangue e mezzo sangue, dove invece un puro sangue ha vinto e per qualche secondo ha battuto il record di scalata che apparteneva ancora a Marco Pantani, quando nel 98 vinse il Giro d'Italia, iniziò da Piancavallo la sua rimonta sugli avversari.
1: Sì, e poi anche c'era la salita di Forgaria, se non mi ricordo male, e caratteristica di lì è che ci abita in zona Pontoni, che è il direttore tecnico della nazionale di ciclocross, nonché ex due volte campione mondiale dilettanti di ciclocross. Sì,
2: Daniele
1: abita
2: Pontone.
1: Proprio in quella zona lì.
2: È di lì. Bene.
1: Sì. E tra l'altro la sua squadra, che si chiama DP66, Daniele Pontoni 66, è una delle squadre di ciclocross più forti che ci sono in Italia. Il grosso dei talenti vengono svezzati lì, specialmente questi di questa zona qua.
2: Avete anche dei bei percorsi di ciclocross in quella zona?
1: Beh, lì è lì è preciso. C'è stato un campionato italiano, due campionati italiani sono stati fatti molto vicino a Buia, che è il paese di Jonathan Milan, di suo papà, e vi dicendo. Infatti il papà di Milan è quello che ha messo su la squadra a Buia, sempre di ciclocross, James Bike, da quale sono usciti uno o due campioni mondiali juniores recenti. e la tipo Asia Zontone, che adesso è professionista in Belgio di ciclocross, sono usciti sempre dalla squadra del papà di Milan.
0: E Milan che ha vinto l'ultima tappa a Roma con una bella volatona, eh?
1: E finalmente si è sbloccato.
0: Era ora. Bene. Allora, Seve, rimani pure in linea con noi, ascoltiamo un altro pezzo e poi facciamo un altro intervento sull'argomento che preferisci, ok?
1: Perfetto.
0: Allora, andiamo a Bologna, al Sequoia Music Park, che dal 18 giugno al 21 luglio vedrà anche qua una line-up veramente interessante. Ci sarà Zucchero, c'è Sting, ci saranno altri nomi importanti. Uno di questi nomi importanti sono gli Interpol, che faranno l'unica data italiana, e andiamo ad ascoltare con un loro pezzo storico del 2005, Evil.

0: Allora, come dicevo, Sequoia Music Party Bologna, una serie di concerti interessantissimi. Mi devo correggere perché Sting e Zucchero li devo mettere nel prossimo intervento, mentre diciamo che il più conosciuto appunto qua a Bologna saranno gli Interpol che abbiamo sentito e Alfa, che è un altro dei ragazzi italiani che sta andando tanto quest'anno,
1: che a Sanremo aveva spopolato con l'interpretazione con Vecchioni, che è tornato un nuovo album molto interessante.
0: Esattamente, quindi sicuramente un altro di quei ragazzi da ascoltare. Poi Giorgio Poi, che è un altro di quei nomi che si sentono ultimamente alla radio tantissimo, insomma, tra i tanti concerti sicuramente uno dei più interessanti. Allora, Franky, abbiamo ancora in linea Severino.
2: Lo facciamo intervenire, Severino, sull'argomento tennis, dove può chiacchierare molto meglio con te, che sei anche tu un quasi esperto di tennis.
0: Seve, anche parliamo di tennis o che cosa?
3: Se volete parliamo di tennis. Visto che secondo me Roland Garros si è trasformato in qualcosa di surreale.
0: Esatto, bravo, proprio per quello.
3: Cioè, anche oggi le semifinali femminili, è andata in finale una polacca che non saprei pronunciare, numero 114 del mondo, che a quanto pare ha già vinto in questo torneo più soldi di quanto ha vinto in tutta la carriera.
0: Pensa un po'.
2: Ha guadagnato più soldi di quanti ne abbiamo guadagnati noi in tutta la nostra carriera.
3: Tutti quanti messi assieme.
0: Questo è sicuro. E Seve, ma anche dal punto di vista del torneo maschile è straordinario.
3: Parliamo solo del quarto di finale tra Arnaldo e Berrettini, che sono due che erano di classifica oltre il numero 100. Cioè già lì, tra l'altro, italiani di cose.
0: Sì, adesso si ritrovano già sotto i 50, tra i 35. Sì. Poi purtroppo Berrettini è andata male anche stavolta perché si è infortunato di nuovo. Vabbè, siamo in attesa tutti di queste due semifinali per vedere chi arriva alla finale.
3: Sì, sembrano tutti e due, come direbbe Ambesi, due uomini in missione, i due italiani.
0: Sì, è vero.
3: Arnaldi, per tentare, non ho idea quando è l'ultima volta che un over, uno con una classifica superiore al 100 arrivi in finale a Roland Garros. Cobolli, perché è in palese esaltazione, cioè se non si addormenta durante la partita come gli è successo nell'ottavo è abbastanza impressionante.
0: Assolutamente. E poi Zverev, che si trova davanti l'ennesimo italiano con i maroni, quelli belli pesanti, e vediamo come va a finire.
3: Sì, come direbbe il buon Luca, gli serve uno psicologo, ma anche uno bravo a Zverev.
2: Ascolta, comunque, Severino, in questo tennis che era, per uno non esperto come lei, è diventato quasi noioso perché vincevano sempre gli stessi, in finale erano sempre gli stessi, come hai detto te, c'è questo torneo che sembra essere uscito
3: la rivoluzione
2: da...
0: Tieni conto che la Sabalenka, che è la numero uno indiscussa, ha perso una partita incredibile perdendo 10 game di fila, che non succedeva da un secolo, e si vuole addirittura ritirare, cioè abbandonare il tennis per un po'. Sembra una roba,
2: ma tutti quanti si vede che sono esplosi tutti,
0: so cosa è successo.
2: Poi però, Severino, due parole su Sinner ce le devi dire, perché voi parlate sempre di Sinner, io adesso sono curioso di capire.
3: Sono in silenzio stampa su Sinner, ecco. Mi devo
2: infatti
3: ancora riprendere.
2: Sento che nessuno parla, cioè non esiste più.
3: Mi devo riprendere, per fortuna l'ho visto che girava in Vespa per Monte Carlo.
2: L'hai visto in qualche pubblicità, quelli non puoi sbagliarti.
0: Però Seve, bisogna dire che alla fine non c'è solo Sinner. Questo
3: parliamo anche di gente, cioè Arnaldi mi pare ha battuto il record di tempo rimasto in campo su 5 partite per arrivare in semifinale, tipo 17 ore e mezza.
0: Sì, è una roba incredibile.
3: Devi avere un fisico, cioè quando fai due partite da 5 ore in fila non è banale, specialmente sulla terra rossa,
0: recuperare
3: dove
0: corri
3: tanto,
0: lunga,
3: la palla non rimbalza, e vi dicendo.
0: Io ho un gruppo di ragazzi che sta venendo ormai, affermati, possono solo migliorare, ed è, non so come abbia fatto la nostra federazione ad arrivare a tanto, ecco, questo
3: secondo me
0: sarebbe curioso.
3: È una delle poche federazioni che ha tantissima programmazione, ad esempio è l'unica federazione italiana che da tanti anni è proprietaria di una TV,
0: Ah, sì?
3: E quando l'avevano messa su, anch'io ho detto: questi sono degli imbecilli. Canale 64.
2: Il super tennis.
3: Invece, porca vacca, ci hanno avuto una visione strategica eccezionale, secondo me.
0: Eh sì, sono stati bravi, davvero. Vabbè, quindi hanno cambiato anche il nome, adesso è tennis padel, non è solamente tennis. Portano tanti soldi.
3: Hanno conto al volo.
2: Il padel è per i vecchi come te.
3: Il padel.
0: Certo, il padel è per i vecchi come te, ha detto Franco, capito? Ci sta.
2: E per quelli non capaci. Così dicono i tennisti, io non sono tennista, sento i puristi, puro sangue del tennis dicono questo.
0: Va bene Seve, noi ti ringraziamo come sempre perché sei
3: grazie
0: veramente
3: a voi,
0: squisito, partecipi, ci fai tanto piacere davvero e ti salutiamo tanto. Alla
2: ciao Seve.
0: Prossima, giovedì prossimo Seve.
3: Ciao, aspettiamo. Ciao,
0: ciao,
3: grazie
0: ciao.
3: Ancora.
0: Ciao.
3: Ciao.
0: Allora Laura,
1: no, tu mi guardavi, io del tennis so che è quello con le gonne corte e le palle gialle, lì è finita la mia competenza.
0: Andiamo alla 53esima edizione dell'Umbria Jazz, storico concerto che dura un paio di settimane, dal 3 al 12 luglio. In programma ci sono ben 275 eventi, molti gratuiti, tra cui appunto Sting, Zucchero e tanti concerti dedicati al centenario di Miles Davis e John Coltrane. Quindi ascoltiamoci questo pezzo di Sting riadattato appunto jazz, se non ricordo male è Consider Me Gone, quindi a voi Sting da Umbria Jazz per chi andrà ad ascoltarlo.

0: e ci siamo ascoltati questo pezzo bellissimo di Sting, e quindi vi auguro la possibilità di andare a vedere questi concerti a Perugia.
1: Sono tutti a Perugia, l'Umbria Jazz o tutto l'Umbria?
0: Diciamo tutta la città.
1: Ah, ok.
0: Perché la cosa bella di quei giorni, di quelle giornate, è che ovunque tu vai suona qualcuno. Questo è bellissimo, davvero. Anche non famosi, capito? Quindi trovi un sacco di gruppi per strada.
1: È meglio, stasera è meglio i non famosi, la sera dei non famosi, la sera dei mezzosangue, la sera di quelli oltre il numero 100 che arrivano in semifinale a Parigi.
2: Beh, allora ti faccio quelli non famosi che in realtà sono famosi, ma che hanno a che fare con Sting.
1: Dai.
2: Perché qua di fianco, cioè tipo che se sbagli a entrare dalla porta della radio, c'è un'associazione che è l'Aeroplano. Salutiamo Vicky e Isabella, perché proprio lì è nato e cresciuto Marco Maggiore, famoso batterista, che ha suonato al compleanno di Sting. A mio cugino Marco Maggiore
0: è mio cugino,
2: però lo conosciamo molto bene a San Vittore, ha tirato
1: adottivo
2: su.
1: Cugino adottivo,
2: guarda, ha insegnato batteria a veramente tante generazioni di ragazze.
1: Vedi, basta che sbagli ingresso e subito di fianco a te
2: Repasti.
1: Ecco, d'altronde poi c'era anche un caso che c'entra poco, però che con sette passaggi arrivi ovunque nel mondo. Ti ricordi?
0: E chi era questo? Non me lo ricordo più.
1: La prossima volta, che con sette passaggi riesci ad arrivare ovunque nel mondo.
0: Va bene.
1: Comunque, raggiungi chiunque. Comunque, torniamo all'origine di Musica dall'Ammiraglia, che è il ciclismo. Ne abbiamo parlato poco questa sera, che sono tantissimi. C'era l'evento del Palio soprattutto, ma Fabrizio ha accennato un attimo al fatto che lui era il nostro inviato speciale di Milano. Infatti nel suo breve intervento ci ha raccontato due cose. Io ho parlato un attimo con lui settimana scorsa, mi ha raccontato qualcosa in più, e volevamo parlare un po' di questa tappa di Milano del Giro d'Italia, perché tornava a Milano dopo un po' di anni, dopo mi pare 5 anni, non come arrivo di tappa ma durante un arrivo durante la settimana di domenica in circuito. Ovviamente è abbastanza difficile pensare di arrivare a Milano in un giorno che non sia la domenica e bloccare le strade. C'era questo circuito molto veloce, molto bello, pareva anche non pericoloso, perché avevano studiato in modo tale che il tram non venisse, cioè le rotaie del tram fossero sempre prese in perpendicolo, ecco. E invece c'è stata una delle polemiche un po' più grosse di questo Giro d'Italia, perché prima di tutto l'arrivo stranissimo era per i velocisti, invece è partita una fuga dopo 1 chilometro e hanno fatto i 100 rotti chilometri di fuga, e la fuga è arrivata in 4.
0: Eccolo, già lì.
1: Ecco, è già lì con... E la seconda cosa, e quindi grande merito ai fuggitivi. La seconda cosa, che ci sono state grosse polemiche perché i ciclisti entrati in questo circuito hanno iniziato a un po' a lamentarsi, hanno chiesto un ampliamento della neutralizzazione, che sono i chilometri nei quali viene preso il tempo in caso quindi in caso di caduta. Il tempo viene rilevato ai di solito all'ultimo chilometro, agli ultimi 3, qua hanno deciso per i 5, ma i corridori parevano non essere contenti e hanno neutralizzato addirittura un giro intero del percorso, che erano 17 chilometri. E questo ha creato un po' di polemiche, perché ha un po' falsato la gara, perché probabilmente senza questa neutralizzazione forse non sarebbero arrivata la fuga, o chi lo sa, questo non lo può dire nessuno. Perché. E al di là del falsato la gara, però ha lasciato un po' di... Anche all'interno della stessa carovana di direttori sportivi non c'era una grande contentezza di questo fatto. Qua pare anche che Vingegaard abbia fatto un po' valere la sua fama, come Pogacar l'ha fatta valere in altre occasioni e in altre gare.
0: Tipo la Trevalli Varesine.
1: Anche se qua era il Giro d'Italia, come sempre è venuto fuori il discorso che al Tour non sarebbe successo. In effetti al Tour hanno fatto fare il circuito quest'anno a Montmartre sotto la pioggia, e l'hanno corsa a 100% tutti e nessuno ha detto niente. Ecco, diciamo che da un punto di vista, io devo essere sincero, il fatto di neutralizzare la corsa non mi trova d'accordo. Cioè non mi trova d'accordo, perché secondo me la corsa è fino all'ultimo metro. Se c'è un pericolo non devi correre, ma non è che la neutralizzi, non devi correre, no? E se no quello è
0: se no arrivi fino in fondo.
1: E arrivi fino in fondo. Ecco, quindi non... Certo. Ecco, niente, va bene. Però Milano si è potuta godere, Fabrizio ha detto, una bella giornata e i milanesi sono stati
0: benissimo
1: contenti.
0: Allora Laura, andiamo a sentirci un altro pezzo e passiamo a Roma a questo punto, al Festival Rock in Roma, che si divide tra l'Ippodromo delle Capannelle e l'Auditorium Parco della Musica, dove io ho ascoltato qualche concerto, ragazzi, è un posto bellissimo, sì, dove sentire musica a Roma, questo fantastico davvero. Bene, invece all'Ippodromo delle Capannelle abbiamo scelto di andare ad ascoltare questo gruppo punk americano, gli Offsprings, che sono che ci fanno sentire un brano dell'album del 98, un Pretty Fly for a White Guy, che è un pezzo famosissimo, Laura.
2: Assolutamente sì, che deve entrare a schiaffo perché inizia a farlo scemo proprio alla prima nota e finisce all'ultima.
0: Esatto.
2: Perché ha questa vocina meravigliosa iniziale, quindi entriamo proprio a schiaffo.
0: Cattivissimo,
2: così.
0: Cattivissimo, vai. Cattivissimo.

0: Sarà il 9 giugno, anzi ormai è quasi qua, fra 5 giorni, giorni saranno, apriranno i concerti del Rock in Roma, questi Offspring, appunto all'Ippodromo delle Capannelle, line up grandissimo perché ci sono dei nomi stupendi, devo dire, ci sono i Counting Crows, i Negramaro, Caparezza che abbiamo sentito, Ben Harper che abbiamo sentito, ci saranno i Mumford & Sons, Europe, incredibile, i One Republic, i Marilyn Manson, chiuderanno il Litfiba il 16 di luglio, quindi direi grande line up su Roma, diviso tra le Capannelle, il Podio delle Capannelle, l'Auditorium Parco della Musica, molto bene.
1: Ecco, visto che parli di Roma, a Roma si è chiuso il Giro d'Italia quest'anno come negli ultimi anni, oramai c'è questo trasferimento pazzesco,
0: continui trasferimenti, visto
1: questo dei trasferimenti, secondo me ha un'altra cosa che mi piace poco, al di là della moda di dire è poco sostenibile, che oramai però fanno troppi chilometri secondo me i corridori in macchina, e tra una tappa e l'altra ci si sposta troppo. Qua insomma sono arrivati il giorno prima a Piancavallo e sono trasferiti a Roma.
0: Ormai è business qualsiasi cosa,
1: e sarà business, però
0: non la tradizione che ti ricordi tu del Giro d'Italia,
1: no, ma non è ricordarsi, è proprio il fatto che dopo arrivi che magari succede che tutti arrivano gli over 100 a Roland Garros perché si spaccano tutti, quindi sai devi anche rispettare, certo. Secondo me non solo gli atleti ma anche un po' la natura, se si chiama Giro d'Italia, questo continuo trasferimento, rincorsa al business, rincorsa allo sponsor, e ce ne sono stati in questo giro. Comunque, a parte questo, Roma di per sé è una location fantastica per fare un circuito in bicicletta, perché ovunque ti sposti
2: c'è un San Pietrino, no?
1: Ecco. No, beh, a parte il San Pietrino, però è un panorama eccezionale, è un monumento a cielo aperto questa città, quindi è un biglietto da visita per tutto il mondo, dell'Italia e per Roma. E anche qui il circuito ormai si è ridotto sempre a passerella, sarebbe bello secondo me che comunque, al di là di essere una passerella, fosse anche un po', è l'ultima tappa del Giro d'Italia, in teoria può succedere qualcosa, non quest'anno dove il primo aveva 6-5 minuti di vantaggio, però magari altre volte potrebbe essere occasione di far battaglia.
2: Ti faccio questa provocazione, cioè per me il ciclismo è diventato uno sport estremamente pericoloso per le performance che si richiedono ai ciclisti con le biciclette super tecnologiche eccetera, e paradossalmente rischia di meno proprio quell'aspetto che dicevi tu di fare davvero una gara.
1: Ma diciamo che secondo me è un po' una, allora non posso dire una moda, però una tendenza che c'è oramai in tutti gli sport di protezione degli atleti, probabilmente corretta. Vederla da fuori può sembrare sbagliato, però se noi prendiamo la box, era bellissima la box dove combattevano magari anche senza guantoni, dove veniva fuori il sangue, però ogni tanto qualche atleta ci lasciava le penne. Oggi la box è molto più sicura, non la guarda più nessuno, però vabbè, questo è un altro discorso, cioè probabilmente non è più uno sport adeguato ai tempi, probabilmente è un po' così dappertutto. La Formula 1 è diventata molto sicura, una volta molto più sicura di quello che era negli anni 70 e 80, dove ricordiamo quanti piloti hanno perso la vita. E nel ciclismo, dove è uno sport non così pericoloso, ma che è sempre stato pericoloso perché se cadi ti fai male, se cadi in discesa c'è questo fatto un po' della sicurezza, un po' a volte secondo me non lo so, di voler specializzarsi, quasi come dire questa è la gara per il Giro d'Italia, poi vabbè i velocisti possono cadere come vogliono, e io la capisco poco, no? Nel senso che poi se noi pensiamo, quando si buttano in discesa che devono inseguire è molto, forse molto più pericoloso che un circuito cittadino, perché scendono in discesa a 100 all'ora, è vero che hanno dei freni diversi da quelli di 20 anni fa, però cadono, insomma,
0: e ti fai male, ti fai male.
1: Sì. Beh, insomma, è molto, comunque è uno sport pericoloso. Secondo me molto spesso bisognerebbe evitare di inventarsi queste cose complicate di neutralizzazione. C'è sempre stata la neutralizzazione, è da sempre che l'ultimo chilometro nelle corse a tappe, se c'è un accaduto qualcosa, il tempo viene rilevato all'ultimo chilometro, per evitare che ci sia una caduta di quelle clamorose, che cadevano, il gruppo si spezzava, arrivava un minuto dopo e falsava magari veramente una cosa. Vabbè, niente. Comunque
2: mi piaceva chiuderti la vena così.
1: Hai fatto bene.
0: Va bene. Allora andiamo ancora più a sud e siamo a Napoli, al Noisy Naples, incredibilmente un festival di due giorni ma con un line up incredibile, perché ci sono nella prima giornata il 23 di luglio i Franz Ferdinand, che andiamo ad ascoltare adesso, gli Skunk Anansie e Blue Vertigo, e poi il 24 luglio lo ascoltiamo dopo. Franz Ferdinand.

0: You should not be doing that, di Franz Ferdinand. Il pezzo è l'ultimo pezzo appena pubblicato, appena è di gennaio, comunque è l'ultimo pezzo di questo gruppo fantastico che ascolteremo a Napoli il 23 di luglio. Franz Ferdinand.
1: Ecco, Napoli, tra l'altro, che ormai anche lei da tempo che è la città dove arriva sempre il Giro d'Italia. Quest'anno sono arrivati infatti con una caduta sul
0: fantastica.
1: Ha vinto Ballerini e sono caduti all'ultima curva sui San Pietrini bagnati. E anche lì polemica, perché abbiamo già parlato però alla prima puntata. Ecco, invece questo Giro d'Italia, vinto da Vingegaard come due anni fa da Pogacar, cioè sono troppo superiori. Infatti il giro dell'anno scorso è stato il più bello di tutti, perché all'ultima tappa erano ancora in tre in corsa ed è stata assolutamente una delle corse più belle degli ultimi anni, per quello che si diceva prima anche di quando c'è equilibrio. Oltre a quello abbiamo avuto una scoperta di un portoghese che ha portato la maglia bianca fino al traguardo, Eulalio. Nessuno ci credeva, invece è arrivato anche nei primi dieci. Sesto posto mi sembra per Eulalio, maglia ciclamino della classifica punti, che è andato al francese Magnier, che ha vinto ben tre tappe, di cui quella del muro di Ca del Poggio, che io effettivamente conosco, è un muro veramente come un muro delle Fiandre, si pensava potesse selezionare di più corridori, invece è stata una volata di gruppo come non era stata a Milano. E invece poi la maglia azzurra, che è stata appannaggio del tuo compaesano
0: mitico
1: Giulio Ciccone, campione mondiale di sputo, come dico io ogni tanto. e c'è stata un po' che l'ha conquistata nella tappa, diciamo, regina, da Feltre ad Alleghe, ai piani di Pezzè, è andato in fuga, ha vinto praticamente quasi tutti i Gran Premi della montagna, ha spodestato Vingegaard dalla maglia azzurra, però c'è stata un po' di polemica tra lui e Rubio, perché su uno di questi Gran Premi della montagna, sul penultimo, Rubio ha fatto lo sprint e ha vinto lui, e Ciccone si è un po' arrabbiato, infastidito. Tra l'altro gli ha fatto quasi un favore a Rubio, perché se è infastidito Ciccone è andato in fuga, a momenti vince anche la tappa, e dopo invece è arrivato Sepp Kuss a vincere la tappa. Però c'è stata questa polemica, e a dire il vero mi ha lasciato un po' d'amaro in bocca, perché è stato un po' plateale durante la corsa. Dopo ha detto che Rubio era un piccolo corridore, dopo sono venuti fuori un po' gli altarini, ha detto che non avrebbe sprintato, quell'altro si è arrabbiato perché gli hanno detto sì, io gli ho detto che non avrei sprintato ma mi avrebbero fatto vincere il chilometro Red Bull, invece sono arrivati i suoi compagni di squadra e se l'ha aggiudicato un compagno di squadra di Ciccone fa ma io non c'entro niente, erano i miei compagni,
2: sono in ballottaggio anche loro,
1: insomma. Anche qua mi ha lasciato un po' d'amaro in bocca, perché a un certo punto sei sulla strada e quindi ci sta che uno, anche se non gli interessa niente di quei punti lì, ha voglia di vincersi quel traguardo perché c'è un premio in denaro, perché c'è suo papà che lo sta guardando, ma non lo so chi ci sia, e fa il suo sprint e vince. Ragazzi, che problema c'è? È sport, bravo.
0: E sono d'accordo con te su questo, assolutamente. Allora, andiamo ad ascoltarci l'altro gruppo che abbiamo scelto al Noisy Naples, che peraltro si svolge in una zona bellissima di Napoli, perché è il quartiere di Fuorigrotta, principalmente tra Viale delle 28 Fontane e la storica Arena Flegrea. Quindi questi gruppi che abbiamo ascoltato prima, i Franz Ferdinand, Skunk Anansie e i Blue Vertigo, insieme a quelli che suoneranno il giorno successivo, il 24 luglio, i Subsonica, Planet Funk e i Kasabian, che andiamo ad ascoltare adesso, che il 17 di luglio faranno uscire il loro nuovo album, un album bellissimo, almeno si aspetta bellissimo, 8-3, e nel frattempo noi ci ascoltiamo un pezzo dell'anno scorso, i P Sunshine, i Kasabian.

0: i Kasabian con Hippie Sunshine, un pezzo del 2025 ma che lancia l'album che arriverà quest'anno, anzi ormai fra poco, fra una mesata, appena prima e appunto il concerto di Napoli, i Kasabian.
1: Oh, siamo arrivati
0: alla fine di questa bella puntata, Frankie.
1: Alla fine del nono pezzo, bella puntata, sì. Ci stiamo preparando al decimo pezzo, questo trio del pedale oggi in versione doppio misto.
0: Misto, che peraltro sì. Ha vinto anche il doppio misto italiano, è andato a vincere a Roland Garros, ragazzi. Cioè, incredibile, Vavassori.
1: Vabbè. No,
0: davvero.
2: Chi l'ha vinto?
0: Vavassori e Lerrani, ragazzi, una roba incredibile. Ormai
1: hanno vinto il doppio misto
0: con i francesi che si incazzano, ecco. Ti ricordi
1: Bartali. Paolo Conte, la mettiamo la prossima volta, allora impegnati e la metti, così parli anche del Roland Garros. Niente, ringraziamo soprattutto Laura per averci fatto andare in onda, se no dopo noi andavamo in crisi della musica dell'ammiraglia. Il nostro
2: Laura.
1: Pubblico non
2: andava
1: ci avrebbe
2: in astinenza.
1: Andava in crisi d'astinenza, sarebbe stato veramente grave. E ringraziamo il nostro solito esperto Severino,
0: anche gli ascoltatori che ci ascoltano da dovunque, dalla Puglia a Amburgo, dov'è che era Fabrizio?
1: Dall'Amburgo a Foggia, ovunque Radio Punto.
2: Dall'hamburger all'hamburger.
1: Ecco, giusto.
2: Benissimo. Dopo questa cosa in assenza di ossigeno, dopo un'ora e mezza di diretta.
0: Vabbè, senti Laura, allora sì. Ci ascoltiamo l'ultimo pezzo che conosciamo tutti. Tu l'hai addirittura intervistato,
2: sì,
0: questo
2: anche
0: grandissimo
2: lui, Gammon. L'ho incrociato alla fine di una puntata di Sanremo, aveva portato proprio Rose e Viola. Ragazzo educativo, un gigante, non sembrava sul palco, invece è altissimo, grandissimo, di una gentilezza incredibile. Pensavo che fosse una mia impressione. Qualche mese dopo ne ho parlato con Teresa Dessio, perché con lui si era incontrata nel backstage di una notte per la Taranta, e anche lei mi ha detto che era rimasto colpito da questo ragazzo che era andato lì, un ragazzo, ripeto, sarà andato 1,90 m, e è andato lì e ha detto: a me piacerebbe tanto fare qualche cosa con lei. Cioè questa cosa che dici potrebbe essere arrogantissima, invece è proprio molto dolce.
0: Esatto, allora ci andiamo ad ascoltare Gammon, che parteciperà appunto al Mosaico Festival di Piazza Armerina in provincia di Emma, una lineup lunghissima, 20 musicisti italiani, si svolgerà tra il 6 e il 9 di agosto, e quindi ascoltiamoci Gammon con Adesso Sono Qui, un pezzo del 2014 bellissimo, ascoltatelo fino alla fine.
1: Buona pedalata a tutti.
0: Ciao,
1: ragazzi.
0: Ragazzi.
2: No, non torniamo più, quindi ci vediamo settimana prossima.
0: Yeah,
1: yes. Okay.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Steven Spielberg, mentre girava Schindler's List, doveva anche seguire la post-produzione di Jurassic Park. Il dover passare da una storia del genere ai dinosauri ogni settimana lo stava mettendo in crisi, non riuscendo più a trovare un equilibrio interiore. Per questo ci pensò Robin Williams, che lo chiamava spesso, lo faceva ridere a crepapelle al telefono e poi all'improvviso buttava giù senza neanche salutare.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. Lungo il corso degli anni sono stati venduti oltre 350 milioni di cubi di Rubik. Se venissero messi uno attaccato all'altro, creerebbero una linea abbastanza lunga da collegare i poli della Terra tra loro.

0: Punto.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: 56 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.

Bossa Nova, Down Tempo, New Soul, World Music, Wonderful Music.